ne gin sa de domenica peder. La veta è schinura senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca e ne gin sa contart chi gli oi.

0: Las novitats da RTR.
1: In Svizzera na valam bec da pertot las medemes reglas per las checks de senior sur 75 ans, quai muas in studi per incumbenza de l'Uffizi Federal da Vies. Arau el nov leader de la Challenge League, Bellinzona vendre lega. E Laura Lavant men si plovi u naivi anc, si su entr veni dezu le gif. Quai ter 5 graz a Samuretzen e 12 graz a Quira. Jelle Sies, mein Name ist Müller, BNG. Se Signores e Signor Schweizer stehen Mussark als Bossinank Manijar, succede questa testa qualificazione a moda manglusa, ein en in nov rapport. Iz autors de quel pretenden regle standardisades, geht ein velar per todils centuns.
2: Ozzel diver jeschen les examinationsfeg, schi wappersch clari, sche persoene sursi attonte chunons, ni persoenes gen distorbis cognitivs schoemblida, sanno ni cun auto. Totte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, segi quei different, constatesch il rapport fatz per Uffizi Federal de Voies Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardisau accompagnaus de persunas del fac. A la scolazione de las persunas che fan els examens duai esse mi da. Els experts cuseien de creas in base de las propostes in a strategia nazionale. Alexi Beseglia, redaktion Quera.
1: Il scorso de Senadate nel Centers Federals per Requerenz d'Asil en Memia Auts, qua scrive la Controlla Federale de Finanzas en ses rapport actual. Il Secretariat de Stadi per la Migration naia negins instruments adattats per controllar il scorso de Senadate. Trante Rauter ne detje ni in a base de dates unificiada ni in controlling central, uscia la critica. In Plifis ist es possibile, da spendere 1,5 Millionen Franken con un'altra Franchise, so letta mai nel 2023. Il Secretariat de Stadi per la Migration a tenor acces indicazions già introduzi mesires per optimare il controlling e fac in nov modell da sicuranza. Tutti i passeggeri della Crugera Hondius han podi abbandonare l'insula da Teneriffa. Là il bestiment in il quale il hantavirus cursesce arriva la domenica. Da corsa è l'ultima viun con passagiers se centa ad Eindhoven en il Spajais Bas, rapporten medias locales. Uscia sein redont 120 persones finidas evacuades, quai sot mesires de sigirezza riguruses. A bord sein osang redont 20 commembers dell'equipa, els giaen con il bestiment a Rotterdam. La crugera doai arrivar là la fin demna e sil sventer venir disinfectada. Ier saira las autoritats spagnoles annuncia che erin passagier spagnol sae venit testa positiv sin il hantavirus, tentant naia elna gin symptoms. En toten morts trais passagiers la Hondius. Sventre la schleppa della partita Labour della Selezions comunale s'augmenta il squitch sin il Primminister della Gronda Britannia Keir Starmer. Entan pretende passa 70 dal redund 400 deputats da si accene partita la dimission. Tenor in rapport da BBC a la Ministra dell'Intern Shabana Mahmood messa core Starmer che el doa essere traer de ses post. Ier a Starmer ang declara quel ne vigne bicce se retrair. En staglia el annunziade mi dar radical mein il programma politico de sia regenza e de sia partida. Dalla selezions regionale sala Labour pers 1406 mandats. Las medias si scuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang wieder din fil. Quai ha dice il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump davant las medias in la Chasalva. De nova maina el critica ferm la reazione da Teheran sin sia proposta per una convegna da pace. I sai è sta dubta bici entrare in la domanda davart las armas atomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via da Hormuz e la fin de las sanctions. E per finire anche il sport, Balapè in la penultima runda della Challenge League a Arau Godignaur Daifer contro Vaduz con Dusadin e da Schuscia il club da Liechtenstein del primo platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intanto è si clair che Bellinzona ne gioca l'altra stagione Bicipli in la Challenge League. Il Stessinai San Pers contro Ville con 2-4 e ne può uscire Bicipli evitare la relegazione.
0: La meteo.
1: L'avant mensile è un gris e bletch il confine del Naife tra 3.000, 13 e 12 metri. Durante il dì si tira sì di vendezzo le lif. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota, 11 gradi in sorselva e 12 gradi in la regione da Quir.
0: Vias e traffic.
1: Le vie sul spazio fluele San Bernardino è inserato per motivi di sicurezza. Couvertes de Naife in le vie sul spazio Albzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia.
3: Qua è in stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Fitta per ancevere gli anovde ans le gragne da totiglia belgica. Elmar de ans porta agli microfone Sergio Guetsch, Joishen Bunde.
0: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: Se dodesh da maci ischen san lemda dils soins da glatsch Pankraz, il nome dils soins da glatsch da dots.
1: Mi sto dine spiccia giù con le flore se vanno che metterò.
2: Mia nonna non metteva avanti, cosa questi dis non erano passati, metteva le meur le flore.
0: Insomma, il kelz deis pi frei dots tangi il gisten eda per maximal manch dodesh graz na votank ora da viandar el maneggia.
3: Veni co wandern oder so, der warte bis dies heilige Türe sind und dann der Rucksack kaputt gelungen geht.

0: Tote er Toto, per ci vos mardè davanta eren hit. Ilè, castem da ir lemda dalla gronda festa federale da musica a Vienna, da quel da cent mela visitadres e visitadres vignen spicias castona la festa d'il grigiun saron chitordes societats da musica dalla parteida e na survista c'è musica sunga cura vainza pubblicia se nostra pagina da internet. Er presenta alla festa sarò la Società da Musica da Trun, il dirigente Adrian de Gonda.
1: Si chiamava Sainz, il pittore di Sinfiasta, sto qui. Essere bene, sto essere in fede buona forma.
0: Per la unione musicale in giardina, tu che gli uccella?
2: Per me, c'è musicante, è un motivo speciale da. Da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
0: Ed è il dirigente Reto Lehner, il preplagiare che sarà un grande, cresce anche più fitch. La festa federale da musica a Vienna, a partire da Givgia, di scurinza c'è un ozzandumang anche sur Londra. Siva la sette.

Dai, an 3 minuten sei la 6 mese. Bunde.

0: Šeja tunga RTR il mardela 6:30 novitats con Urs Müller.
1: Che signores e signor Svizzer sto mussar als bonank manejar succede questa esta qualificazione a moda manglusa ai num en in of rapport. Ils autors quel pretenden regle standardisades che do ein valar per tutti ils chantuns. Ils cuors de senadaten ils centers federals per recurrenz d'asil e memia auts, qua scrive la controlla federale da finanzas en ses rapport. Il secretariat de stadi per la migrazione nae en agins instruments adattats per controllar ils cuors. Tranter auter na detje ni in a base de datas unificiada, ni in controlling central, uscia la critica. Ed in la penultima runda della Challenge League a Arau Gudignaur Daifer contro Vaduz conduse din ed a uscire Stuscia il club da Liechtenstein del prim platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Il avant mazde è anche greisce blecce il confin da neve tra 800 e 1300 metri. Durante il de esateir il ce e i vigne dec sulla lieif, las temperaturas maximales entrant 5 gradi enten l'anna già degnota e 12 gradi enten la regione da Coira. Duman è lo dec sulla lieif che il terra dont 17 gradi a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Las veias dils pas del Flüela e dil San Bernardino en saradas per muteifs da siertat, cuvertas da neif en las veias dils pas al Bzoura Bernina, gel gialuc magne spleia. Bon viade!
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.

Letta pro balcun, coura s'invia tribulezze e fracas, quaint il monoton tic-tac dall'ura, contra il sviders dal balcun cloccant un pers tavant sciusura. La mamma duana stangla e col smans in cruce a tut cum giadermont, e spronta per posar ora per aduna. C'è il balcun tort ans muossa da ciolla nuna. Ella è molto interessata per quei ci capita da dorsi in piazza. Dona clergia fa al civa. Dua naita si intrattegna con ella. Intanto c'è giù un frottiglia passa spera via senza dar plet. Tipic, ad una astarta signora e massa bella per asdar giù con nus. E là passa il sarravarenda e diventa tuot quiet che vi è probabil. Las duannas fan la revarida con un salut da mil da vespras. Il balcon torto è stuato, gazzetta, radio, televisione, e lui del post, dal fare in guatta, dal non stuare fare in guatta, da lasciar manare mons eterns e lontans, semis, da qua ci s'ha fatto e da qua ci s'ves cugent fatto.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: In Svizzera vale am besten per tutti, dass man demes Regeln per els Checks der Seniors gewollen ir con Auto. Quai muss in Studi per Inkumbenze dell'Uffizi Federal da Vias. Arau el nov leader della Challenge League, Bellinzona vegn relega. E Laura Lavantmesi plovi un aiviang se il sventer vegni dezzo le lief. Quater 5 grads a Samorezen e 13 grads a Quera. Gliela 7, meu numero Smüller, BNG. Se signores e signor Svizzer ston mussar che als possin anche manigiar, succede questa testa qualificazione a moda, manglusa, ai num e in nof rapport. Ils autors de quel pretenden regle standardisades, che duain valar per tutti ils chantuns.
3: Ozzel diver jeschen les examinationsfeg, si vapres clari, se persone sursi attonte chunons, ni persone scun disturbis cognitivs scoemblida, sanno ni cun auto. Tutte no Kanton, Region Linguistica, Nils Experts in Volvai, sei quei different, constatesche il rapport fatz per Uffizi Federal de Voias Astra. Per migliorare la situazione proponen els Experts in Test standardisau, accompagnaus de persones del fatz. Alla scolazione delle persone che fanno els Examens duai esse mi da. Als Experts kusseien, de creas in base de les propostes in a strategia nazionale. Alexi Beselgia, Redaktion Quera.
2: Ils kusch de Senadat, ils Centers Federals per Equerenzes il en memia auts. Quai scrive la Controlla Federale de Finanzas in ses rapport actual. Il Secretariat de Stadi per la Migration nai energins instruments adattats per controllare il scurs de Senadat. Trant rauter ne detje ni in a base de datas unificada ni in controlling central, uscia la critica. Emplifi si sta possibile da spargnar su lette main 1,5 milioni francs con in altre franchise il 2023. Il Secretariat de Stadi per la Migration ha, tenor aces indicazions, già introduzi mesires per optimare il controlling e fac in nov model da sicuranza. Tutti i passeggeri della Crugera Hondius han podi abbandonar l'insula da Tenerife. Là è il bastiment in il quale il hantavirus cursesce arriva la domenica. Da curza è l'ultima avion con passeggeri s'accenta ad Eindhoven nel Pajais Bas, rapportan medias locales. Uscia sain redunt 120 persone svignides evacuades, quai sot mesires de sigirezza riguruses. A bord sain osan redunt 20 commembers dell'equipa, els giain con il bastiment a Rotterdam. La crugera doi arrivar là la fin demna e se sventer venir disinfectata. Ier sera han las autoritats spagnolas annunzia che er in passagier spagnol sei veni testa positiv sin il hantavirus. Dentant naia elne gin symptoms. En tot en morts treis persunes de la Hondius. Sventre la schleppe della partita Labour della selezions comunales augmente il squitch sin il preminister della Gronda Britannia Keir Starmer. In tan pretenden pass 70 dals redund 400 deputats de sia acina partida sia demission. Tenor in report da BBC a er la ministra dell'intern Shabana Mahmoud messa cor ad el gel duais retrair de ses post. Ir a Starmer ang declara gel ne vigne bitches retrair. En staglia el annunzia de mirar radicalma in le program politik de sia regenza e de sia partida. Dalle elezioni regionali alla Labour pers 1400 de ses mandats. Las medias britanniche discuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang wieder din fil. Quai ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti las medias en la Chasalva a Washington. De nova main ha el criticia ferm la reazione de Teheran sin sia proposta per una convegna de pace. E sei a stat up de bec entrare in la domanda de vart las armes atomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via de Hormuz e la fin de las sanctions. E per finire anche il sport, Balapè in la penultima runda della Challenge League a Arau Gudignaur d'Eifer contro Vaduz conduce din ed au scia stuscia il club da Liechtenstein dell'imprim platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intanto è chiaro che Bellinzona ha giocato l'altra stagione Bicipli in la Challenge League. Il Stessinais ha perso contro Ville con 2-4 e ha potuto uscire Bicipli evitare la relegazione.
1: La meteo.
2: L'avant mesiese anche grigio e bleccio, il confine di Naife tra 800 e 1300 metri. Durante il dì si tira sì e diventa sulle lief. La temperatura massimale è tra 5 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione di Quera.
1: Vias e traffic.
2: Le vias del spazio del Flüel e del San Bernardino sono serrate per motivi di sicurezza. Coverte di Naife e le vias del spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: La planeta far la valigia per ir a la festa federale da musica. Vecchiam l'idare ad appigliare gli instrumenti.
6: Ma sa c'è festa, e fa sa presi c'è tun se voglio il primo, ma c'è quel tun. Giù l'idea.
5: Ves er da funzionar con pipacas provas, lietza sclarinza ozendumang per la unione musicale in giardina. Cantas provas dovran els per la gronda festa a Vienna. Al microfone Sergio Guetsch, Joyce Bunde.
0: RTR. Dalla Damau alla Saira.

0: Schön, forsa vezer via il countdown sen nossa pagina da internet financi la festa federale da musica a Vienna anceva dus days, dus auras, trentegn minutes, vancia cater secundas. Cunda che il da vancia dus me la musicantes e musicants e che la festa in dalla spigrondas festas da musica del mond radont 550 societats da musica en dalla parteida exercitation si va da emdas e meis minciatung e sung en po oter veil scupara orter la union musicala en giadina. Letza fo giste neda treis proas avant c'era la festa. Erpil dirigent Reto Lehner elien experiment.
1: Claire, que da una sfida, però tere diri dimpim. Ides Vara mancia se istes in certa regolarità ein tingust caos de notas. Qui ci müde de set ottavels in treis quarts, set ottavels, treis quarts, duos quarts. Cum beres, stübge ma, co diriges quis qui, oh? Tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak.
0: Dei, Reto Lehner, curacello via l'ampremeda, insomma, che las notas radont zatanta musicantes e musicants da differentes societats en zuneides ad ena formaziun aposta per ira Vienna, con che ella ci dat gistne da treis provas stoglia dirigent irsa preparar scibagnescu pusebal sen che las provas.
1: E malek, per la prova. Malek. E tema nulla di questa intenzione, e di questa intenzione positiva, cognerai, e pensi questa era per tutto ciò, e di questa formazione maggiore di tutte le samurezze fin schling, di tutte le musiche, e vedere co è questo che è, co tuna, ma pare fin già bel primo tun, zack, e sa c'è per, e sa presente c'è tun se voglio il primo, ma... Cosa c'è tunno? Giù l'idea.
0: Nousans Legrany er RTR vigna accompagner che la festa federale da musica e rapportar direct da Vienna indils punct culminons vigna d'essere il live stream dalla concurrenza da marciar a partir da Givgia musica da marciar live da RTR allona uaci vosotros as avetzer vurdar scuci vossa musica e marciada. Giavigiania, Chanosa, tot bung, in bel tempi a Vienna, vigna per Frank grandios.

0: Je la 7 mesa con RTR Aktuell informo, che ci dat da nov sa Urs Müller.
1: In Schweizer stand Personen sur 75 Jahre fahr mindestens 2 Sons in Examen der Qualifikation per i Kurnauto. Questo Examen sei dentant mangluse bit standardisa, kritisch in Studi per Inkumbenze dell'Uffizio Federal da Vias. Il scorso sono date nel Centro Federale per Equerenze Sille in Memia Auz, come scrive la Controlla Federale da Finanza senza il rapporto attuale. Il Segretariato di Stati per la Migrazione ha un'agenzia in strumenti adattati per controllare questi scorsi. Tranne l'altro non detto né in base di dati unificata né in controlling centrale, uscì la critica. Ed è la penultima ronda della Challenge League a Aarau Gudignaur, d'Eifer contro Vaduz con 12 din ed a Stuschel Club del Liechtenstein del primo posto della tabella. Con qua è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Il avant mezzo è anche Greisce Blech, il confine da Neife tra 800 e 1300 metri. Durante il desa teir il ce e i vigne dec sulla lieve. Le temperature maximali sono 35 gradi in ten l'anna giadegnota e 12 gradi in ten la regione da Coira. Domang è lo dec sulla lieve che gli terradont 17 gradi a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Senna l'autostrada a Treda, c'è il tunnel di San Bernardino, sarò in tutte le due direzioni che preveia da problemi tecnici. Le veie del pass di Fluela e del San Bernardino sono sarate per motivi di sicurezza. Coverte da neve le veie del pass Albzoura, Bernina, Gelgia, Lucmagne e Spleia. Vienna, quels days an fevra da ESC, cascia sera il prim match final.
4: Per Vienna è set che decorau in amazza, che si preparano semingrone veniment quest'anno.
0: Impressions da Vienna, anche avant la soce.
2: RTL, informativ e divertente.

0: En salei tozzando mangera Adlis Vil Turic Rolf Allensbach o facce che il c'è schon gartagea da far el gliompa sonum nada mancia gudanieri il jackpot degli kickeri 6 Rolf Allensbach s'allegra schon da deira comprareint
1: el fan Eli, Eliada Gronda, c'è di Vens con 10 pons a 10 franc.
2: Qua è graia. E mince cazzo Ralf in giacca un cento su là, ha?
0: Yeah. Il nostro buon Rolf Allensbach ci allegra schon da dire a far commissione anti il folk a musterci zonter davantoglia un passo il kickeri king e quest'on finianosa il terz victor del kickeri 6 perché il cercianza oz senza ci nov piglia nos gi dalla domang vosotters savezza ir calz bons ci gudagnez calz en cun garanzia sen vos conto calz tocian a vosotters s'annunzcir per giuir savez scuo degna con telefonar 0800 25 25 30 risponder a pretensions e schon oz gudanier si blers bons scu possibel ci da vus otters les pruar da ancevere na nova avventura kickeri 6 0800 25 25 30 fages plageir

0: Ariglia Marde Vancia la Zaoc.
1: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa potia del vic in la regione.
0: Enza ci nof, prova e ci sclec, bunde Ines Danam Zafalera.
2: Bindi Sergio.
0: Ines, il è castem de lemda del Eurovision Song Contest, casta seira il prim mezz final. Canta davanti interessa a vos cala show da musica.
2: Bushibia, io sei che il sono io, vedi mi Bushibia. Io sono piuttosto quella da lenta.
0: Grand Prix der Volksmusik da Bibotank.
2: Sì,
0: ma tu tegna dati le regurdenze di ESC, forse il furbats o...
2: Sì, letz auch in stai...
0: Nicole... Abba... Da sei Steinbank...
2: Letz abbia la scanzù.
0: Ines Darms, ci so, ci gudogna caston il ESC gudanier savezer vous e che il shonoz i giuin pilzan prems bons.
2: Bien.
0: Angela Hendry è l'arbitra.
3: Bien di.
2: Bien di, Angela.
0: Tegnan il Pollers perché la prima runda senza o la forma del deves che gli hanno senza da esser possibile da dominar seis correctes.
2: Non sparei.
0: Ines Darms, qua è la prima runda che ci sei. Anna Pipacci, curonta di Sanceva il campionato mondiale da Balapè.
3: Correct.
0: La Svizzera o Fignanosa Gudanea 3 già il Eurovision Song Contest.
3: Correct.
0: A Vienna, dati il becengal la torta da Sacher, ma bagner la sligiongias da Sacher.
3: Correct.
0: Il ESC è Keston a Vienna, antil Ernst-Happel-Stadion.
3: Felio.
0: Cici è nascita il 12 da match o l'anzagna Tor.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La terra tudescia è l'Italia e c'è una fix until final del Eurovision Song Contest.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Gli om passò on ci blers visitaders faci viadi an China scu anc mai.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Enten las top 5 dalla parada da hits attuala en 2 hits da Michael Jackson.
3: Correct.
0: Gli FC Barcelona è davanti da nuova manch campion spagnolo da Balapè.
3: Correct.
0: La Sofia Freida è il Davos de del Sons da Glatsch.
3: Correct.
0: La Soncia da Glatsch, la Sofia Freida.
2: La Sofia.
0: Che gli amatunga una voce mal. Ines
2: Davos. Credo che vagi bien.
3: I è buono mein stau perfett. Also, a ci meino da, mo in ci abdi staus correct, l'ESC è urne Wiener, bidde al Ernst-Happel-Stadion, mo ben al Wiener Stadthalle. To ci è stau correct, 9 punkts. Gratulazione.
0: 9 punts an la valetta da 90 francs, en schon sen a vos conto, souverän, Ines Darms, an chata gartageda, domang, seconda runda.
2: Ja,
0: bien, un bravo. Ja, schau auf Fing an du man bel de afalera.
2: Adieu.
1: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa potia del vic en la regione.

0: Il è Lambda dalla pi gronda concorrenza da musica del Monti, il Eurovision Song Contest, che sto a Vienna. Questa sera il primo mezz final, Givja il secondo mezz final, sonda il final. Las festività che la zona d'antant schon ancet. Romina Golzer, abitesha da Manevel da Vienna a Wienerwald, sia impression da tot quel spectacle ci vin spicia.
1: Ich kann schon in Zente, die alle Novitäten haben, so die nicht speziell checken, wenn Reportau checken, gerade aktuell, nur die Beispiel, die einfach, also die hier Differenzpunkt, nur in der Mra, als von Contest, die sehr kurkehrt von Jukun, die Atmosphäre, ist, ne, ich war jetzt in der Zente, die Entscheide für Revenue, die Layout für Preparer sind, die aber hier natürlich schon in großen Eveniment, aber wie eine jetzt ist. E si dir per Vienna è set che decorau in ammazza che si preparano semingron eveniment quest'anno.
0: E Marcia Mincia Casenza c'è nel plazzo della Giacomunella a Vienna, party a public viewing, la gronda show da musica è in la Wiener Stadthalle. A Vienna marcia il countdown.
1: Oggi vorrei sì, dappertutto vedo sia placati, non che sta scritto sì, gronda bain song contest. Ja, der Kokel aus Wien, schon wie eine Masse, der Kokel wie der Song Contest, also schon um nau Song Contest Village, Kreokern, um nau, weil also schon bei mir sie in der Masse hebt, selber Deutsche, also schon, der so preparen kann, sind wir ja auch.
0: Romina Golzer è oriunda dalla Surselva e maridata con un austriac, veiva in tiglia fra Taimpan, vicinanza da Vienna, cantan avanti i liest e tema trelzan famiglia, surtotto il resto a Vienna.
1: Io, la famiglia di mio è piuttosto in direzione classica, ma mio sede si è cantato d'opera, da è scolastica cant. Con cui marai nus dus schone jesti, commentain lo edin le differente dus. Also, grade el sco scolast, de cant, lo fe interessaus, c'è differente dus, colle dus funktionation, tica una buona tecnica, riuscire, Da qui stai in ospitale in quella direzione, il Song Contest.
0: A scegliere l'oggi a Vigenza e il Dacoanor, buon divertimento e buon ESC, Salez in Austria.

0: Las novitats del RTR.
1: In Svizzera ne valen best über Tutles, mit dem es regles, per es checks de seniors che volen ir con auto. Quai muss in studi per incumbenze dell'Uffizi federal de Vies. Arau el nov leader de la Challenge League, Bellinzone per contra ven relega. In Laura Levant mesi plovi un aivi anc, se sventer veni dezzo le lief. Quai ter 5 grazie a Samorezzen e 13 grazie a Quira. Jelle Soch, mein Name Urs Müller, BNG. Che Signores e Signor Schweizer stehen aus Sarka als Bossinang Manijar, succede quest testa qualifikation a moda manglusa, ein en in off rapport. Is auturs de quel pretenden regles standardisades, che du ein valair per todils chantuns.
2: Ozel diver jeschen les examinationsfeit, si wapperschklerie, che persone sursi attonte chunons, ni persone skin distorbis cognitivs schoemblida, sanno ni kun auto. Totte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, segi quei different, constatesce il rapport fatts per Uffizi federal de voies Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardisau, accompagnaus de persones del fatg. A la scolazione de las persones che fan els examens duai esse mi da. Als Experts kusseien, de creas in base de les propostes in a strategia nazionale. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
1: Il scorso senadat el Centers Federals per Querenz d'Asil en memia auts, qua scrive la Controlla Federale de Finanzas en ses ultim rapport. Il Secretariat de Stadi per la Migration naien agins instruments adatats per controllare il scorso senadat. Trant rauten adetje ni in a base de datas unificiada ni in controlling central, uscia la critica. En plifi si sta possibil da spargnar sulettamain il 2023 1,5 milions francs con in altra franchisa. Il Secretariat de Stadi per la Migration a reagis in la critica, in saia introduzi mesires per optimar il controlling e gia fac in nov model da sicuranza. Tutti i passeggeri della crugiera Hondius han podi abbandonar l'insula da Tenerifa. Là il bastiment sin il quale il hantavirus corsesce arriva la domenica. De curza è l'ultima avion con passeggeri accenta ad Eindhoven e nils Pajais Bas, rapporta medias locales. Uscia sein redund 120 persones venides evacuades, quais ot mesires de sicurezza rigurusas. A bord sein ossan redund 20 commembers de l'equipa. Els giaen con il bastiment a Rotterdam. La crugiera doia arrivar là la fin demna e sil suo intervenir disinfectada. Ier saira an las autoritas spagnolas annuncia che erin passagier spagnol sai venit testa positiv sin il hantavirus. Tentant naia elna gin symptoms. En toten morts trais passagiers de la Hondius. Sentre la schleppe della partita Labour delle elezioni comunali, s'augmenta il squiccio in il primo ministro della Grande Britannia, Keir Starmer. Entant pretenden passa 70 dal redund 400 deputati de sia acne partita la dimissione. Tenor in rapport da BBC a er la ministra dell'intern, Shabana Mahmood, messa core Starmer quel doa essere retrare de ses post. Ihre Starmerang deklara quel ne vegna bitche se retraer. En staglia al Primminister annuncia da mi da radical mein il program politik de sia regenza e de sia partida. Das elections regionales alla Labour pers 1406 mandats. Las medias britanniques discuren din debacle historic. La pausa de combat in l'Iran pende mo ang wieder din fil. Qua ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti alle medie e la ci salva Washington. Da 9 mai ha el critica ferm la reazione da Teheran in sia proposta per una convegna da pace. Isa è stata citata tup da bitch entrare nella domanda davanti alle armi a Tomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via de Hormuz e la fin de las sanctions. Dank del sport, Balapé en la penultima runda della Challenge League a Aarau Gudignaur d'Eifer contra Vaduz conduse din e da Schuschai il club da Liechtenstein dell'en prim Platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta en la Super League spustata sin lauter venerdì. Intanto si già clair che Bellinzone na gioca l'altro stadion Bicipli en la Challenge League. Il Stessinais an pers contro Ville con 2-4 e na po nu scia Bicipli evitar la relegazione.
0: La meteo.
1: L'avant mesie si anche gris e bletsch il confin de Naife tranter 8 e 1300 meters. Durante il dia tiri si di vendezzo le lief. La temperatura maximale è 35 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sull'autostrada 13 è il tunnel del San Bernardino più speciarabile senza restrizioni, quai sventer problemi tecnici. Le vie sul spazio del Flüele del San Bernardino è inserate per motivi di sicurezza. I coverti di Naife e le vie sul spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia.
3: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
4: RTR accompagna vos autres il mardè ci sarà gorda anche
5: Rock and Roll Angels, bring that hard rock, hallelujah. Heroes and angels, all in one
4: Lordi, hard rock, hallelujah. On Gudania per la Finlanda, il ES, il 2006, anche Vancions, Pitart in Zaragorda. Fagianza ir nous, al microfone Sergio Guec, Giovation Bunde.
0: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: RTL. Mie cianzun preferida.
1: Enna no mara. Mie cianzun prediletta es Loie Herz de Megawatt, perché quella cianzun aiuta mai bler in grefs temps. Elle saludar in quist sen amo a mes ami, Tom e mies figlies Ilaria e Elenia.

0: Musica italiana funziona a degna? Sean Umberto Tozzi.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: I saron Kelz, Treis, Bustaps, il spi prominenz che stemda ant il mondo da musica. ESC, Eurovision Song Contest. Pi votank, pi fegn, pi genuin, pi simple, senza gronz, schnick schnacks, che è allo eneda zamidoil, pi tart. Curaci la band della Finlanda Lordi, o messa novs accents all'ESC, avant vanchons, bech ex nom per veia da lour musica, ma bagna per veia da lour outfits, costumes specials, maschers da monsters. An Grecia è sto l'ESC il 2006, e che gli scigliunc ci gruppas cristianas on protestò e titolò els scu satanists, che la controversa odantant pitost anc sustinia quel hype anturn Lordi. Per la Finlanda è che gli stada fina noz la suletta victoria agli ESC per la concorrenza da musica, e che il madema moment sto in segno ci ho demusò ci talas presentazion scu quella da Lordi pon aver successo.

0: RTR sustegna musica indigena Sina. Santia Kel, Mardè, Ilia la Socia Mesa, novitats con Urs Müller.
1: In Svizzera sono persone su 75 anni per fare mince 2 anni in esamen di qualificazione per ir con auto. Questo esamen sei intanto manglus e bit standardizza, criticesse in studi per incumbenza dell'Uffizio Federale de Vias. Il scorso sono date nel Centro Federale per Recurrenze d'Asil e Mimia Auts, come scrive la Controlla Federale di Finanza senza l'ultimo rapporto. Il Segretariato Stati per la Migrazione ha un'agenzia di strumenti adattati per controllare il scorso. Tranta l'autore non ha detto né in base di dati unificata né in controlling centrale, uscì la critica. Ed è la penultima runda della Challenge League a Arau Grignau d'Eifer contro Faduz con 12 din ed a stusciare il club da Liechtenstein del prim platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo presentata la Pro Senec Tutte con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Il avant mazde è anche greisce blec il confine da neve tra 300 e 1300 metri. Durante il de zater il ce e i vigne dec sulla leif, le temperature maximali sono 35 gradi in la nage de gnota e 12 gradi in la regione da coira. Duman è lo dec sulla leif che il terradont 17 gradi a coira.
3: Vias e traffic.
0: Las veias del pas del Flüela e del San Bernardino en serades per motivs de ciertat, cobertes de neif en las veias del pas Alpzoura, Bernina, Gelja, Lucmany e Spleia. Ilia Mardè en companyia da RTR anca in tancala mesoura.
4: Vien a bea traditions que venien mantenides. Tipisch per mai Vienna, della cultura culinarica.
0: I discorrini anche da cultura culinarica a Vienna e gioca al Daisy lì ospitant di Liesse, dus choses, ponna, simple mangi, becce mangiera a Vienna, il Würstelstand e la cia da caffè, da lunga ter RTR.

Sunt să gosto de la sa vacanță să deștada în Italia de Colors. Grația JJ e il este că ștona Viena. Questa sera gli prima match finale la Svizzera vigna lo Giv Javet Londer il final sonda. Vienna è già era conosciente per la cultura da jazz da caffè. Tot che ho ancet il 17 al centaner, il marcea principal dall'Austria, quinta oz anche da quel da Dumela, chas da caffè, che els locals a Vienna en davantos populars, sigliantir mont, am purmetan anche oz en flair special, en ena instituzion, scibagn per indigens, scuper turists, en lides antupar, per sa baratar, per liger gazette, e per l'uvrar del student finiant il pensionò tots s'antopen a intanena ciada caffè. Tipic er ils cameriers an vistia neir con a chameja alva ci servan allo gugent il wiener melange, il kleiner brauner u il verlängerter. Ena visita a intanena ciada caffè e galdeir calfler da Vienna stues prest eser schanze sen visita in la capitala dell'Austria. Ce ci po erbec mancera Vienna en ils stanz de Lionges. Er kelts in tant tradizion tocen simplemanc der Vienna discurinza er anc surt Londer an pacas minutes. Baby!

0: Allo, indigenze e turisti vignan sperten ed eran discurs, i vignerdec cicilas neira saver da ple da Vienna, letz vignan saver che il Würstelstand, malgroci on status da cult, datil a Vienna, ant il fratain padegna pipax, stanz da liongias, costs, pioz e concurrenza, en dus motivs, perché il comparalier cun avantons, datil ozank finien en terz pipax, che gli enda che il da 280 stanz da liongias, e tutegna la tradizione che la vigna mantigneida, Vienna senza il renomò Würstelstand fis simplemanch nun imaginabel.
1: Ja, es gehört zu Wien dazu, wahrscheinlich so wie die Sachertorte und die Lipizzaner.

0: Las novitats dal RTR.
1: L'autoronna crescen las premies de las cases de Malsauns, bitch più si fermscuas de vos ons, quae stima al main comparis. E da Nizza dat in seatem cun pliras un frendes, l'attentader suboni e anc en fugia. Quae indus las temas oce las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Las premies de las cases de Malsauns augmenten l'autoronna. Quai dentant bitchusche fermschools de Vosons. In media augmentien las premies lauteron per 3,7%, quai stimmal meinils servetsch da Kumpliation comparis. L'encurrent en las premies de las cases de Malsauns crescides per 4,4% e l'on avant per 6%. A Nizza, in Francia, dal Sit, en duas persunas in ihres mezzades drin se a tem. Sis ulteriores persunas sein vinides blessades per part greva main, quae a comunicia la polizia franzosa. Il delict sei a capita ier so enter mesdis in una plaza bain frequentada in el centro della citat. Probabel main detti in connex cun la scena da drogas in quest quartier, ha detto il procuratur public responsabel. Dreis de las persunas blessades haien numnade mein Chastis anteriurs en connex con el traffic de drogas. Las duas persunas mazzades tentant bitch. Il delinquent supponi saia anche in fugia. En el Stadi Federativ d'Alabama dacen els circuls electorals in ir definits de nov. Uscia che els republicans han probablemein in avantage de las elecciuns latun, quai ha instrada il Tribunal Suprem. Konkret vai per schliar in Zirkul elektoral en el qual surtut persunas afroamerikanes viven. Quelles voteschen tendenzial mein plitosch per les Demokrats. Medias amerikanes quenten kils republikans gudonien con quai vitiers in setze la chombra dals representants. Alabama in dals Blierstadis federativs gewollen midar lur Zirkuls elektorals en vist als Midterms. Tant Republikans square Demokrats emproven uschia da weirin avantage. In Usser steingisch den Stadis Nitz, il Stadi Federativ da Texas a porta plant contra il servetsch de Streaming, Netflix. La Procura Publica renfaccia al Konzern de far dependent intenzionade meins es utilisaders. La Plataforma rimia er illegmaimendates privates da minorens e vendia vinavant quelles. Ein nom en l'acta d'accusazion.
0: La Meteo.
1: L'avant mesi es ianc grisce e blec il confin de naife tranter 8,13 meters. Durant il dis tiri si e rivendet sulle lif. La temperatura maximala è tranter 5 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Las vias al spasso al fluele del San Bernardino e in serades per motivi di sicurezza. Couvertes de Neif en les vies als Pass Albzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dei nomor dus, da lenda degli esse a Vienna da festivar, dati l'erenza c'è per voi oltre se ci vezzi il zonze, enza ci poi ranca zelegrar da suruagneira regalò il cupegna da RTR. Fagianza da lunga, agli microfone Sergio Guecch, Giovation Bundé, Belmarde.
2: RTR, credibile e simpatico.

0: Ilsa Dodas ad Amaccia durant ci per blers egli in mardesh cu otters egli per otters in de special Giavijan tot bun piglion nof da veta RTR gratulescia a partir dalas Dodas a mesa.
1: La Cuppina presentado bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bogn engiadina punct CH.
0: Sì, conoscete senza CCO il Zonz, sapete Gugent, telefonare per ella o per el, l'Ainzair schon pront da termettere il coupegna da RTR. 0800 25 25 30, enza ci poi roz, zalegrar 0800 25 25 30, insieme a Fagenza Gugent, la sorpresa per il Zonz e termettere il coupegna da RTR.

0: Ed at adeis ils quals in sam leida mai vala ir per anniversaris. Bundé allegra Rosina Piccia Valciava.
1: Bundi.
0: A ci lesses gratular.
1: Eu gratulesch a tinet ci a ot unon et il gevus tot il bun i bler courage e plajair cun a con cosa dice con proveror le robe
0: ella schon ne fleis avet lander da proveror di farentes robe di net
1: ah sì es autos quais la più bella roba
0: Rosina az la gurdez anc avante non il de avante non
1: sì der in mettere tension qui perché ci dovresti tu planizzare un tal Cesar e non sapeva che ci dà e loro durante la vomazzì si rivì la fotografia del quarto
0: e tot è i bagni
1: sai, disitrice bagni è un il papà e la mamma ogni due in perdizio insieme al quarto all'ospedale
0: E ebba ti netta piccio, oz gli anniversari da denon per la famiglia piccio, da rogli oz festa e party e turta e tot che il citoccia vetirs era per festivar quel amprem anniversari da ti netta piccio, ter matanier da nossa vart il cupegn d'anniversari ci el puderò ir galdeira lo rapidart eran vos nom Rosina.
1: Vabbè, grazie fic.
0: Tot bun, bella festa d'anniversari. Salets a Valciava.
1: Grazie. De un bel dì.
2: La cuppina. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con acqua minerale. Bogn engiadina.ch

0: per RTR las empremas horas da radio da quel mardè enerschon passades. Ozan domanga tranta rotter discuria da tipic Vienna.
1: Vienna a bea traditions che vengan mantenides. È tipisch per mai Vienna. La cultura culinarica.
0: La cultura culinarica. Cias da caffè, Würstelstand, Prater, eren classiker la spanische Hofreitschule da lunga surpeglia Angela Hendry. Er schon stada in Eda a Vienna?
2: Je, von bei uns schon.
0: Ja, was ist ein Miller?
2: Ah, wie keine Architektur. Er in Tech freit, aber schon kusche, je. Yeah.
0: Sto esserci Angela o era se la c'è gustar la Sachertorte.
2: Letto definitiv. Tu qua c'è con cioccolate bien.
0: Vos autres, ci isces forse anche maestosa Vienna i renda a mincia casa in galda consigliere quel bellezza marcea, ma c'è stata ter te oz anche tutta seglia programmi su pona ESC sarò era anche ter te tema.
2: Klar, nu sme rein oz con qua c'è in premiez final ci enels favorit. Alu, mi rein use dati forse in recept secret co in seves gudenie qua ESC.
0: Tot quell è Blair Otter, Pitart ter Angela Hendry, agli microfoni sto Sergio Guetsch, Joation Bell, Mardè.

0: Schoglatsch de Siat, el top pop romansch numero 4 del 2018 pina canzuntio e schon 20 ans. I è precis in quarta vaun las deis. Nus giugain.
1: Che chauses.
0: Io adic oz ronde dus i des de gugne pia in bonde compra alla valur de 20 francs. A con qua c'è il zena un fech frescs di zai le urelles.
2: La ciausa ha una montata simbolica. La ciausa dati in differentes colors. La ciausa è svanaivla.
0: Chi ogni dia c'è che nus un curin 0800 20 21 30 se vus lais un provavies clic 0800 20 21 30. La ciausa è una montata simbolica. La ciausa date in differenti colors e la ciausa è svanaivla. Che se vesco questo? Ci sono ancora i notti per la seconda edda. Non lo cien, veni, venti, cun, trenta. Se vuoi slice, prova al clic. Rinsto, vedi in essere per studius, do qua cinz di. Sco qua c'è la Victoria Suzanne Guetch. Oggi la domenica è la terciava. Vedi c'è la Gudogni dallo tutina Gudogni a 40 francs. Pia Ugdiai. Erter l'Angela. Chi è co al telefono?
3: Allegra, si filgetter di San Nicola.
0: Allegra.
3: Leva gratulare a te, mostrar.
0: Oh, non sei sono
3: abbr... Non ho fatto un momento.
0: Non sei sono til c'è ciausas. Se vuoi slice gratulà, gli è celu le 12.30.
3: Ah! Allora non ti
0: sblano. Non è un problema, prendi un fece budiano incontro il telefono e svani in una massa plaz. Laisa per forza tutti nella linea, c'è che non si vessero in curì.
3: Buon, grazie.
0: Addio.
3: Arrivai.
0: Yeah, vai useo mai giù. Vuoi fare gratulazioni al c'è ciausas. Io provo un'ignetta. La ciausa è una montata simbolica, la ciausa date in differenti colors, la ciausa è svanaivla. Ci si vede qua essere o se ci in tip, se ci in ispirazione. Parodz, vedi da essere la casa? O se forza? Erter l'Angela, ci è qua al telefono?
4: Buon dì, qui già niente.

0: Parli scuola.
1: Bien dit.
0: E la pensavi delle banknotes.
1: Le banknotes. Mhm. Grad du ein Maun, weißt du, ciao, quai se vessi esser?
0: E fe ve cuspaiti, me sni ne mai mo, qua potes esser.
1: Mhm. Le banknotes. Ah, va se mi liesta. Fed budien in autoria, din bide.
0: Arriva.
1: Adio.
0: Grazie.
1: Le banknotes, sai, bide ci vende me con la seconda proposta. RTR L'Angela, c'è qua al telefono?
2: C'è Nicola Petra.
1: Bien dì.
2: Io provo il cui arch.
1: Il arch?
2: De.
1: Also il arch so Martin?
2: Sinture.
1: O se se l'ha dato della lingia, io me ne dice ce l'avevi di il arch so Martin. Mi lascio l'eco.
3: Sì, bien dì, che sono fatto all'ombrain.
1: Bien dì.
3: Io provo con la candela.
1: La candela. Mm-hmm. Una montata simbolica, date in differenti colori, a predici l'hai arder, per feci ce la svanescia. La candela. Ah, va, è se mi agliesta, sto mal.
3: Ok.
1: Vedeni in autorieda. Sono migliore.
3: Adio.
1: So, oggi in Ligre Duke, mo sper per di, ebbi delle banknote, ebbi delle arci, soi Martin, ed ebbi delle candela, due chance Weisown, RTR L'Angela, c'è qua il telefono? Oi, oi, cosa il radio me l'ha dato? Nah, mi rai non sco? RTR L'Angela,
4: buon di? Buon di, qua è Marlin, su Ligre di Santa Maria.
1: Vostra proposta?
4: Also, ich prof, gute, fürs Artificial, schuhe, primse Wurst, gute, wann zu, und tot das Kulur, se, hey, gute, se Rakete, so, quest, die fan, gute, belle Steile, se, de qua.
1: Fuchs artificials, fegi bi de miraden taun ebje ex num schi bien pel ambient, wus, quitais, fan, das Fuchs artificials, ne bidje schi?
4: Na. Also, ma weiss, è tutto l'ente, ma fan, ma weiss, na.
1: Ne bidje. Plebugien bidje.
4: No,
1: il fiuc artificial è bello qua ci sono corrine. Grazie per la proposta, in video.
4: Grazie a Radella
1: Rivai. Allora, mi rai nous un sco de vos. Ci vende me quello ciunavla de vos a proposta.
5: Buon di.
1: Bien di.
5: E ne pensa in più sul flors.
1: In match flors.
5: Ma si può essere, no? Mm-hmm.
1: Vai survenu Flurs de
5: quelli.
1: Il match. Il match.
5: Il match falso.
1: Deplorabile, ma è bello qua ci sono corin.
5: Dio.
1: No. In bide. Addio. Proprio in Ligre Duke. Senti. Caotico, io spero di un tutino. Ci vuoi sedere sveni? Sianter, mi è stato un proposto di svegliare la fin finale. Tutino survenu. Sianter, specie di Nadina, drecce stada. Vus, vasislus, che vazzins ne las proposte scodine sin rter.ch. Quai monta, de maun diugainus per 30 francs.
6: Ciao, ciao.

0: Las novitats dal RTR.
1: In Svizzer val d'umber de beins purils vinavant en avos. Actualmente dati an credunt ven 43 millimenages. E l'autoronna crescen las premies als cases de malsauns, bitch pliu schiff ferm schuels de vosons, quai stimma almain comparis. Quai in dusas temes otze las diesch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. In Svizzer dati adina pli paucs beins purils. L'an passat il dumbr de menages s'ha reduzi per burmein 2% sin redunt 46.300, quai ha comunicat l'Uffici Federal de Statistica. Per la prima giada da pi 15 anni s'ha il dumbr de menages de bio s'ha reduzi. Il dumbr de pur s'ha reduzi per 546.000. S'ha comentat s'ha identant il dumbr de dunnes che meinen in bein puril. Las premies de las casas de malsauns augmenten lauteron, quai dentan bitiu schiff ferm schuels de vosons. En medias augmenten las premies lauteron per 3,7%, quai stimma il servetsch de comparazion comparis. L'oncurrent en las premies de las casas de malsauns crescides per 4,4% e l'on avant per 6%. L'Union Europea vuol produzir de pli medicaments importants in l'Europa. A quai ens ha convenit ils representants dal Parlament d'Europa e dal Statis Comembers. La finimira sei da far fronte alla mancanza de medicaments e da reduzir la dependenza de Statis Terz. Concret già è per antibiotica, insulin, vaccins e medicaments contra malsognes croniques. L'UE veglia 30 router sostenere projekt per novs lieus de produzione en Taifer l'Europa. La Guardia de Costa ha setas in imbastiment de salvament davant la costa dalla Libia, quai ha comunicat la possessura del bastiment l'Organizzazione de Salvament Tudestia, Sea-Watch. A bord sein stades 90 migrants e 30 commembers dell'equipa. Sche persones sen vinides blessades niang becien conoscent. Il Ministeri dall'Exterior a Berlin ha confermat l'incident ed ha pretendi sclariment dalla Libia. La polizia tudestia investigescia us en chausa.
0: La meteo.
1: Davant mesiesi anche grigie e blecci il confine de Naife tra 800 e 1300 meters. Durante il dia tiri si e rivende sulle gif. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Le vie del spazio del Fliule del San Bernardino sono serrate per motivi di sicurezza. Coverte di neve le vie del spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia. E con neve si erde quintarsi in la via tra Curvalda e Lai.
2: Qui sono state le novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: RTR. Mesdì, mes radio.
3: Lungatges quels viven, se sviluppeschen, lines influenzade d'autres lungatges se transformeschen. Ocean flins a lungatge remonsch di antre autor germanissems, a lungatge juven letz et son influenzaus de l'engles. Dentaune als lungatges latins scul remonsch, on giu influenza sen in lungatge bie plegron, al tudest, surtot al tudest svizzer. De quo per ci exact, sclerinus cu nossa linguista, quai les deis ad in quart. Al microfono accompagna vos Vinavaun L'Angela Hendri, fa plaisir vos tot lais RTR.

0: Vus tot laiser terl mar dislas. Deja din quart, tiams de prender sut la marella nies lungac.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Alles linguarias de dots mirainus sin formas diminutivas, pietalas, che fan venitze cei plepin. Tirme al studio, nostra linguista, Marietta Catomas, benvini.
2: Vindi, Angela.
0: Marietta, quai etta è in diminutiv, vedi?
2: Exact, mio nome contiene è in forma diminutiva, ma oggi mi rendo sbo sils diminutivs tipica mein romansch, poi esco etta Marietta, ni in Berlin, ma ben se la forma diminutiva esco in Kerli, Krefli, Hisli, Libli, Stebli.
0: Also Kerli e Krefli drovi e Stedi, ves us aber bitte an canuscio quai li alla fin del spleiz sco diminutiv.
2: Na, in romansch quei li ebbo in suffix diminutiv per propi, ma il spleit scottals contiene una forma diminutiva che deriva del tedesco svizzer. Ed il sur Silvan ha sopra quel spleit un tirs ed un trez.
0: Certins de quel spleit che te has dit un canoscio zwar, drovi den taun strusch.
2: Die spleit scoccherli, hisli, libi e stebli, einen presto alte welz, a scotti gis, la generazione pli giufne drove tendenzial ma in pli e pli paugels, il hisli, poi a toiletta del tedesco svizzer hüsli, il ker poi Stroli, del tedesco svizzer Kerli, il Libli, nil Lipli, poi il Lismar da mangi curta, nel T-shirt, del tedesco svizzer Libli, ed il Stebli, in casa sveglia so Silvana, se quella combra da dormisce per la stiva, il pleit è sorpreso del tedesco svizzer Stübli.
0: Dentown se cofoi, bide schmarvelletje nos vain sorpreso quels diminutivs del tedesco svizzer, letze die pleins ad un conoscenz per sia massa diminutivs.
2: Il tedesco svizzer dati propri bia de pli formas diminutives che il tedesco standard, gipfeli, stündli, schnepsli, bänkli, päckli, rüebli, müsli, brösmeli. Dentown bomo il tedesco svizzer, bia dialects la tiar tedesco del sit, ni ed all'austria, droven bia diminutivs, per esempio bächle, häusle, ni sackerl, zuckerl, wurstel.
0: Ins DJ magari c'è quels diminutivs vedien de fatz c'è cula mentalitat, ne cula cultura svizzera, c'è las svizzeres ed las svizzer sedien mudesch se fecien per vide quai, tot un pau plepin c'è qua c'è propi.
2: Die, nic ins aude c'è valeu che qua agi de fac, vu fac che la svizzera soggi scipincia. Ma quellas argumentazioni tenien bo pic. Ins stodie buito con giuturic per concetar che date plide tirliot coi bo la mudesch dade in persona, qualche partocca la grandezia e in Russia trovins pare bia diminutivs, poi ni la modesta dat ni la grandezia della Svizzera san poi essere la regione per quella predilezione per formas diminutives.
0: A cosa vessins lo declara quai?
2: La suletta explicazione plausibile de cocins trova il sit del territorio linguistico tedesco de pli diminutivs che il nord o la viginanza culs lungaits neolatins.
0: Pia, col romansch, col franzoso, col italiano.
2: Exact. Els lungaits germans veven orion da bain strusch diminutivs. Le funktionation els an oz botutina bain schuels lungaits romans. En romansch seins, per exemple, fa senza problems d'ina station, ina stationetta, ma en tudest, de standard, tutun quai bu propi bain, der Bahnhof, das Bahnhöfchen.
0: Das Bahnhöfchen, tun un pau de lungaits de pups.
2: Ja, quai oi, schuie. Il ja pui pusseuvel, ad è probabel, Kinsa surpreu els dialects del tudesch del sit, la moda dels lungaits neolatins virgins de forma diminutivs. A quoi es abidiau el de cursa del temps medieval.
0: Uscet els tudesch svizzer son in prim surpreu de nus les formas diminutives.
2: Yeah, ma can nus van us entra puspoi surpreu in per pleits diminutivs de dels. Se capesce, bo tot els pleits diminutivs can nus van surpreu en prest vels, il gipfelin, il cüpli, ein per exempel ein prests inadin plinovs a fit currents de tals diminutiv sin li klar ida alternatives romanches cornet stortin ni migiel prosecco
0: den town also in migiel prosecco wo bitte del tot schi tunsch so le lungasco al küppli den town interessant colungach sin francesen in lauter a copleitze formas von lu de din lungach a lauter wie a no den sommer grazie marietta a nus essen schon spanegai ci ti portas la prossima ed de nus

0: together to start. Baby, don't leave me alone.
1: Veronica Fusaro cun Alice, quai la canzun de la che representa la Svizzera, nus vain de tenai als podlis al miez final de Divia. Ados mirainus, che cin sves fa oz.
2: Il Gelender.
1: La Giuru, la Giuventecna Romancia, anvide adina sem tupada cum adaivla, adina serra Ramoncia. In tocca due erdes per semester vengen vidau, per stada compagnia resta Ramonch a simple main vai in bientiams. In vidada ven bidiamo la Giuventecna, sco Lucas Kirchen, al president de la Giuru, o tre diul de nus.
3: Ur giunta main, stiere qua in jura da divers studenti romanci che organizzavano semplicemente, ma qua non è naturalmente esclusiv per studenti. Qua insomma, mince unirci di scuola romanci dell'età, poi romanci unirci, ad esempio, qua libero.
1: Piesce, vos vais gos de Santupà con persunus romanches di Olabassa. La Santupà de questa sera la sise miasa alla bar Irchel a Turic, la prima ronda surprende la Giuru. Alu vai wan in preavis per demaun masiamna ad Ardez vin en vidau din Café Ramonch, las nuva miasa a la chiesa comunala.
2: Il Calendar.
4: A dream is a dream as a street.

0: Cher Kun, If I Could Turn Back Time. Ella è la più grande fiesta della società di musica, la fiesta federale di musica UON Biena. Quella vin festivada quest'anno con varie 150 società di musica, redone 21 mili musicantes e musicants, varie 100 mili amateurs di musica, ed in marciau ein febbre de festival. Del grigion se participeschen 14 società di musica. Una de delles, la Società de Musica Tron, el dirigent Adrian De Gonda.
1: Non kind was in fiasta e non biap intensiv, e acme biap interessant de fa musica, provede che in seine clare fine mira, in sa busemnen classie mese vei di cotonge schompel concert, che kind falu forze den trene, che quals compromis, que was emnen busch ins was in fiasta steins am raki funktionesche tot sind que dik ins was presenta je de prima motivation tot brennen bis serius ja das schon die jasch gerade dirigent gaud lach mein fechkins alu la band che pipinada che lese che quale fine mira coi fa plegesche
0: la fiasta de musica federale e momente chunons al domeledin sella società de musica tron sta della de vosieda ad in tale fiasta lu a Fribourg de letzte zure sera Adrian De Gonda Gest oder Schola auch nicht auf Not, aus der Dirigent, ein Veteran, el senti la responsabilitat che tot funzioni, che tot stetschen wie glunder. El sed in Pinai, den Taun, quasi schon prova generale, volle Societat im Pin-Konzert Laive, cool Marsch, das Dus-Talks, che els sunen a Biena. Quai de mauna sera, las 8 din quart, avaun la Schola a Tron.
1: Per pli musicanti e musicanti qui servono un applauso e un piacere che motivano. Io spero che questo sia l'effetto. Den Ton ist in der Präsente schon, wenn ihr fiascht, also die quasi die Faktur ins Lesen, wenn ihr gerade da alle Pusselbe da, quasi gesagt, wo wir nicht ein kleines Gedühe, klar, wenn Strugen sich hier Gedühe, ein kleines. Aber ins Lesen, die muss auch nicht gerade, und nicht ins Start, vorzentig, der Pli, ein Fokus nicht mehr, dass ich nicht, ja, der Popi, die haben sie, wenn ihr ein kleines. At lule fin finale vai sur tot per quei live vai e per genusade in quella chance da un negade propri stuesse prendern zemen klar san sem pura da fa quei dexter sitzis di o so figen se scoschen us fossen a bi fallo schon an sich ja di as vei in persona se te klentieren i 30 e quei schon toten sich ja da che di fa salt mo scosche a lu sventer kunus man gju di lu wenn se pubblico mel meier cas wenn se sala pleine a lu steine tralmenei lem prime gade
0: Avant che se mettersi in via a Biena per se misurare con societanze di musica dell'antica Svizzera, vengono su Naupel a Genvic.
1: Io sono sicuro che il Vic di Tron è l'Ost. Nus udin a schisse vens de liaut che division us tot salbien e che ecke che yes daten zum sens de sustenement che nus en esser in eu sustenement finanzial dat de zwei at que neutral men se kapesche absolut bus bude se set se que ja la wasten se pop besser fit lets und todel sustenement nus in grad wie ich de tron ja.
0: Il concerto di preparazione live della Società di Musica di Tron è domani sera. Le 8 di un quarto vanno alla Scuola di Tron e la presenta als Dus Talks al Marsch. RTR accompagna la Fiesta Federale di Musica a rapporto direct da Biena in dels punti culminanti al livestream della concorrenza di Marsha novenda Gievia. Tutte le informazioni in fleiss in rtr.ch.
2: Al puls della musica.

0: RTR Impuls.
1: Questiam nu dinus impuls de Romediar Quint de Cepella, el o schezur de la Cieses Engedineses, ad tot quaece sau de vitir, tir quelles Cieses Villas, scoce ci, ce mira odol balcun tort.
2: Dera il vamporta putest la domena dels omens, il balcun tort is il lö predilet de las duanas, de las nonas. In una de las più bellas poesias, an zweina Peter Lanzel, eint in stüve, idees un tjat, di de wurst, ora per far col fein, la mamma duanna besuletta pro il balcun, caura, sin via tribulezze fracas, quaint il monoton, tic, tac, da lura, contar il zweiders del balcun clocant, un pers tavan schusura. La mamma duanna stangla e col smans in cruscia tut cum già del mond. Es pronta per posar ora per aduna. C'è il balcun tort ans muossa de ciolla nuna. Ella es mo interessata per quei ci capita de dors in plazza. Duna clergia fa al civa. Dua naita s'intrategna con ella. Intant c'è giun frottiglia passa spera via senza dar plet. Tipic, ad una astarta signora e massa bella per asda gio con nus. E là passa il sarravarenda e divain tot quiet che vi è probul. Las duannas fan la revarida con un salut da mel da vespras. Il balcon tort è tot, gazzetta, radio, televisione, il lui del pos, dal faringuata, del nus duvair faringuata, das lasciar manare muons eterns e lontans. Sömis, da quai ci sa fat e da quai ci sves cugent fat.
0: Impuls.

0: Las novitats dal RTR.
1: Da pli rendite da pli chains ins de buns de Vigliadecna. Las cassas da pensione in Svizzera in contentes con l'an passà. Il in Svizzera val d'umber de bains purils in vinavante na vos. Actualmente in dati anche redont 43 mili managis. Qua in dus las temas oza las indisch al microfon Urs Müller. Piengi. Las cassas de pensione pon guardare una voce in onda di gestion positiv. In media in elles realizza una rendita totale de passa 7% in lor investizions de facultat. In conseguenza se er il grad de garanzia se augmenta in media sin bun 7%, ein num in una comunicazione. Profita de quest resultat ein erles persones assicurades cun activitat de gudogn. In media ein erles survigni in chains de passa 4% sin lur de bun da Vigliadecna. La sicuranza militare ha registrato l'an passato pli cas che anche il 2024. Il numero dels cassa è aumentato per passa 3% sin bun 100 mili. Quai a comunicare la suva che meine la sicuranza militare. Passa 80% dels cas nov sein stats malsognes. La sicuranza militare dati da piccian 25 ons. Ella assicuresce tutti els commembers dell'armada e della protezione civile contro malsognes ed accidents. Ella è in Rom indipendent del sistema d'assicuranza sociales in Svizzera. In Svizzera dati adin pli paux beins purils. L'an passà sa il dumber de managis sa reduzi per bonmein 2% sin redund 46.300, quai a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica. Per la prima giada da pi 15 ons sa ja il dumber de managis de bio sa reduzi. Il medem temp detti de main purs. Il dumber de purs sa es reduzi sin bonmein 146.000. S'augmenta sei rentant il dumber de dunnes che magna im bein puril. In us mit einer l'exterior sventer la fin de la pausa de combat tranter la Russia e l'Ucraina di scuoren ome duas warts buspeda tacces vizendaivles. Ia e da massives attacces con drones in la capitale Kiev e sin ulteriores citats, quai han comunicia las autoritats ucranaises. Er la Russia annuncia attacces ucranaises. Tranter las partides de conflict ai ordavant da una pausa de combat de 3 dies. Quella è pare venida risguardada per gronda part.
0: La meteo.
1: Levant mesdì esi anche grigie blecci il confin de naife tranter 800 e 1300 meters. Durante il dì se tiri si e divendez sulle lif. La temperatura maximale è tranter 5 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Le vie del spazio del Flüele e del San Bernardino sono serrate per motivi di sicurezza. Coverte di neif e le vie del spazio al Bzu, Bernina, Lucmagn e Spleia.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Avau nons veva Josef Maria Bonma, un priu d'un conoscer el adina sentupada a Roma, in pader a cardinal del Orden Augustin, da pi inon se quai cardinal papa. Inon siamter l'inaugurazion de Papa Leo als 14 o gli uesch de Quera Josef Maria Bonma respect per siu agi sco ambassador de la Paix.
4: Nicht nur ein Botschafter des Friedens, sondern einer, der deutlich, klar, direkt uns beibringt, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden.
3: Oche Josef Maria Bonma, siamter inon pontificat de Papa Leo. A quai è temetenus alla prossima miasura, bici vustot lais, io son l'Angela Hendry.

0: gold. Erst alles indische Miasa, ein Auslein aus der Seweide Dursmüller, Tietjidat Denif.
1: Las Casas de Pension pon guardare na vos in onda gestion positiv. En media en ellas realizai una rendita totale da passa 7% in lura investizions da facultat. En consequenza sei era il grata garanzia sa augmenta in media sin buncene des 7% ein in una comunicazion. L'Unione Europea che vuol produzire da più medicamenti importanti in Europa, a quai ens a convinizio le rappresentanti del Parlamento d'Europa e del Stati come members. La fine mira sei da far fronte alla mancanza di medicamenti e da riduzire la dipendenza da Stati terzi. In la squadra del Ski Cross Svizzera servegna il nuovo chef trainer Stefan Aplanalp succede ad Enrico Fetsch, che ha comunicato sui ski. Aplanalp ha una grande esperienza con il trainer con l'ultimo Albernais trainer Skiunzes del Speed Svizzeres.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Durante il centro mezz'des a Tilissé, a di dat fase sulle lieves più lunghe. La temperatura maximale è di ante 1 grad all'Engia di Nauta, a 13 alla regione de Quera. Dema un zai lus vents sulle lief, quai tira d'un 17 grad a Quera.
2: Vies e traffic.
0: Les vies del Pass del Flüele e del San Bernardino en serrades per motivs de segirtat, covretges cu naif zen les vies del Pass al Bzu, Bernina, Lucmagne e Spliga. Thank you.

0: Gioia Marlene Next to You. Sonda della grande fiesta al final del ESC, il Eurovision Song Contest, la siattontavla edizione quella di Vienna. Questa sera, a 10 sera, sono le mietfinals. 10 sailu de tenails polish della svizzera Veronica Fusaro con sia canzone Alice. Avanti il gumpat del ESC Voliber, sei adina interessant de mira chi ce va la sco favorit. Differenz biros de scumessa on proven de predi chi c'ho la migliore chance de gudenier al ESC. Natalia Webero analizzau il top 3 con ies redaktur de musica. La Svizzera è deplorablement un bit di antre quels favoriz.
1: Trais favorits, la Finlandia, la Grecia e del Danimarca. La Finlandia guarda per il momento proprio ora riesco a guadagnare con gran successo, intorno al 30%, dicono i bureau di scommessa. Scu valutesti tu als candidat finlandais quest'anno?
2: Bene, un duo molto speciale con la violinista classica, la Linda Lampenius, e il cantador Peter Parkkonen. Sto dinen da da sind ikus nums. Eisen te quei typisch quei kas ju successes da war sonst. Schere Musiker Klassiker kombinau kun Club Beats Techno. Der ja kech gerne push befach ein paar Queens. Check es weis wie success dann tenor quei fach le konsum.

Adesso si è proprio che Nemo va in un po' come con questa classica, allora fersi moderna, allora la persona già va in quella direzione. E questa è sbada, fisch, bersa, stingen un po' vita qui, e appunto è deciso per qualcosa classico, con qualcosa moderna. Sfinlandese di meno er. La Grecia è in posizione 2, Achilles con Ferto.

Lost Frequencies and Sonderling kun Crazy. Sondoi num in a tiara, in a canzun, in neif victurn in a nova victura del Eurovision Song Contest. A bierza chanta no davam la demanda de las demandas, cei è el recept de success de gudanier el ESC? Forza sans gudanier con in a canzun de disco de vart in evenemain historic sco ABBA al 1974, ne se presenta per sulla sen tribuna sco Nicole al 1982, Céline Dion al 88, Lena al 2010, ne ter metter signals alla comunità queera sco Dana International al 98, Conchita Wurst al 2014, Nemo al 24, JJ al 21.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Mardi surgentir, bum appetit, che cosum els temas principels de dots. Torels pacients svizzers dell'incendi de Cromontana, ci sumniestratos a l'ester su mossa d'arcion svizzera. Enus godens entels gots e sils prosots, les zeces sum pitchnes, ma les pem esser un gran problem. Quend actives ci sum in grigium e quend sovens ci pem davantir un problem per la sandit, udins della doctresse Ciantunila, più tardi l'emissium.
2: Mit der steigenden Temperatur steigt ja auch so die durchschnittliche 0-Grad-Grenze und durch das gehen die Zecken auch in höhere Lagen.
1: La temperatura cresce ert als fans da musica instrumentela, els allegren sulla festa da musica federale, ci desquista fin devna prolungida a Vienna. Tiers er una formazione comunaiva dell'Engiadigne della Svals del Sud.
3: Claire, qua da una sfida, però dire idis. Per manche stesse in una certa regolarità ha in questo caos di note.
1: Non si vede discorrere col dirigente. E a proposito armonia, a maladers ci aggiungono plans per nuove abitazioni di armonia, non si vede als dettagli. Mio nome è Tobia Faller, già visto un'interessante missione ed una pacifica posta da mezzodì. A maloders do quei plans per una nuova surfabbricazione e contro quella do quei osa grande critica. L'Ervin Caduff conosce i dettagli.
4: Contro la surbaiegiada inter seglias a maloders dati resistenza. La gruppo d'interesse IG Baukultur Maloders ha surda in a breve verta con 134 sottoscriptions alla città da Quira. Maloders ha fusionato avanti sons con Quira. I ven consont criticià che l'abitadi de terrassa planesà cun betunsch co material de construcziun principal na giaia becia pra cun il maleg puril dal vic. La tiers manchia ina integraziun en la struttura existente de maloders. La gruppa d'interess recomonda 30 router de dovrar l'ainsch co material de construcziun principal ed integrare il project meglier en il contorn. Suenter la catastrofe da Cromontana en tot les pacientes ed ils pacients schwitzers gen venits tractats en cliniques speciales de l'exterior pus petornats in Svizra. In gremi d'expertes ed experts medicinals a coordinala repatriaziun ed entant veni schlia. Tenor l'Uffizi federal per protezione della popolazione e in tot 38 persone che vivevano in Svizzera venite tractate in cliniche della Belgia, la Germania, la Francia e l'Italia. In razzia de drogas a Losanna amanà a 187 procedure penales. Durant plis mais la polizia della città face insieme con la polizia centunale dal VAT in operazione pli gronda contro il commercio con drogas. Questa azione è stata sotto la direzione della procura pubblica. Ele s'adrizzata in il medem moment contro il commercio con drogas, sco era contro il lavar daners e contro persone che vivi illegalmente in abitazioni della città. La Tiers han ins constatà culinaries en la Sparta Assicuranza Socialas. L'on passà è sta in bun non per las cases de pensiun. Grazie a godoins d'investiziuns e il grad de garanzias augmentà en media sin ferm 107%. Tenor comunicazione aien era las persunas assicurades cun activitat de Gudogn profita da quest resultat. Elas han survegni in chains de passa 4% in lur de bunda vegliadecna.
1: La politica in Inghilterra tira primas conclusiums ordales elecciums comuneles, ci sum stedes un disaster pel partia schneestra de Labour de, dal premier Keir Starmer.
4: Il primo ministro britannico Keir Starmer vuol restare in uffici, malgrado pretensioni da sa retraire. Di una sesida del cabinetto Starmer dice che il paese specchia che sia regenza resta in uffici ed exact quai stoppia ses cabinetto far. El surpiglia la responsabilità per il risultato disastroso delle elezioni comunali e parlamentari da giovedì passata. Ed el surpiglia era la responsabilità per realizzare le smidate impermesse. Starmer è veni fermament zot squitch las devosas uras, tant la ministra dall'intern, sco era quella dell'exterior avevan cusseglia ad el de presentar intermin per sia demission. L'on passa en per l'emprima giada de pli persunas venidas scherciadas en taifer lur paiais per vide conflicts che per vide catastrofas de la natira. Tenor l'Internal Displacement Monitoring Center an guerras, conflicts e violenza gi per conseguenza che passa 32 milions persunas en venidas scherciadas, quaeque 60% de pli che l'on avant. Ils pli blers chas per tocca la Repubblica Democratica Congo. Il numero di persone che sono venite schiacciate per via catastrofe, inondazioni o incendi è per conto cessato. Cessato sono schiars 30 milioni.
1: Nus nist al sport, ski cross, l'odoc un nuovo trainer per la nazionale svizzera.
4: Stefan Ab Planalp diventa nuovo ciao trainer dal ski cross e mide in il team contro l'autor Fanny Smith, Ryan Regetz ed Alex Fiva. Ab Planalp sta in fin della stagione passata ciao trainer dalle donne di speed in la Coppa Mondiale. Il diventa successore di Enrico Fetch che abbandona la squadra per poter passare da più tempo con sua famiglia.
0: RTL, il magazzino.
1: Las zeccas, las consequenzas che pema vair e scuches poi vitere las udins giusto scu prossim dalla dottressa Ciantonella.
2: April, Mai kommen die ersten Fälle, haben dann in der Regel das Maximum im Juni, Juli.
1: E ver 22.000 fans de musica instrumentale si incontrano quest'anno a Vienna per la più grande festa de musica della Svizzera, la festa de musica federale ci desmince 5 anni. Tiers es er una formazione comunale dell'Engiadigna e la Svalz del Sud.
3: Oh, das ist schon ein paar interessante Robos. Also wird es in paar Wurst und Solos bedeutet Rhythmik in Mantun wie du meinst, der Takt, der Rhythmus.
1: Al dirigente Reto Lehner in Quinta c'è ci vince no. Il primo ta glenzosa però scuce la situazione sulle svias e c'è ci allora fa.
0: La meteo.
4: La prima è anche Blairs Nivels e per parte plovi il confine di Naivent un millimeter local pli bas. In fin saire veni pli e pli sit ed ins po era quintar con fases da soleil. En las valades dal sit splendura quel con sustend al favogn scizont dec savens. La temperatura maximala è 35 gradi in lenge di nota e 13 gradi in la region da quera. Da maunai in cins nivels usciò dati pulit Blair Soleil. Da stenziun è si per par sur tracce magari chi plova il confin da naive tra 1300 e 1600 metri sur mar.
0: Vias e traffic.
4: Les vias dal Pass dal Fluela e dal San Bernardino en serades per motivs de sigirtat. Cuvertes de naif en les vias dal Pass Alpsur-Lucmain, Spleia e Bernina.
1: E dans c'è nins della fesce de musica federale, nins ter un evergreen de primavera, les zecas. Se la temperatura ven più cioda verso la stet, venien erder ciò attives les zecas, e qui può capiter, se so grande disfortuna, c'è una zecca transferesce un'infezione. Colossagna avent più sovenza als ultims ans, dis la dottressa Ciantonella. Per se ciò che esusce, e scuccias pos proteger, o la Lara Caccen domandò ziava per nos.
5: Ci abbiamo già fatto l'esperienza. Intvenne una voz di una spasseggiata attraverso il luogo e sente tutta nina in pigni animalezzi le pial. In raisen. Quai dati adinna pisavens. Tenò la media cantonale del Grigion, Marina Jamnitsky, sederasi nel raisen nomnada main adinna pifec. E quai or differenz motifs.
2: Vor 20 Jahren hat es in der Schweiz sehr wenig Falke. Die sind so ein bisschen aus Südosteuropa und aus dem süddeutschen Raum gekommen und haben sich langsam ausbreitet. Also das ist der eine geografische Effekt. Der andere ist effektiv die Höhe. Mit der steigenden Temperatur steigt ja auch so die durchschnittliche 0-Grad-Grenze und durch das gehen die Zecken auch in höhere Lagen.
5: Pia, in Regions più altes, Schule in Gedina, venne da adine de pli mirses de reisens. E con quai è de plimel sognes. Ina de quelles è per esempio quella del FSME, Quella malsogna sa cagionà una inflammazione del cervi ed in zone di risico, sco per esempio il signoradi, nella Val del Rhein de Quera, portano radun 1% del reagens quei virus. Marina Jomnitzki declara:
2: Im Vergleich zu den Jahren sieht man immer, dass es so April, Mai kommen die ersten Fälle, haben dann in der Regel das Maximum im Juni, Juli. Das hängt ganz extrem ab vom Wetter. Wenn es ein verregneter Sommer ist, ist niemand draußen, wird also auch niemand von der Zecke gebissen.
5: Uan, ein wenig registriert dus Kasten FSML Grisun. Es sei ja auch mehr Baul per G, con la Situation der Reisen se sviluppesci uan, manegge la media cantonale. Per se proteggere en contra malsognas, valien denton las mademas masires sco adina. Pia, tre en monges leungas, sin zwei luaul, tre las soccas sur las calces e purtain capi. Ed ella sottostricha.
2: Das ist ganz wichtig, nicht nur dann, wenn man bewusst in den Wald geht, go wandern. Weil die meisten Zeckenbisse passieren eigentlich so in Gärten, am Gebüsch, am Wegrand oder auch mal in einer Body. Also man muss nicht zwingend in den Wald gehen, in den dichten Wald, sich durchs Unterholz schlagen. Es kann überall passieren, wo es Grünzeug hat.
5: Importante sei die erste Vaccination contra FSME, declara Jomnitzki.
2: Es braucht 3 Dosen, insgesamt über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Der ideale Zeitpunkt zum Anfangen mit der Impfung wäre im Winter, damit es dann eben auf den Sommer hin, auf den Frühsommer funktioniert. Man kann sich aber selbstverständlich jederzeit impfen lassen, sei es beim Hausarzt oder in der Apotheke.
5: Wenn ich mir es, sind es theoretisch gemeint durch einen Tieren, Pia, Elium, Viren. Aktivs ein Reisen sind dann oder wann tot, doch alle fin duast.
1: La Lara Cacenzo della Zecca in Grigium ci sum ad un po' l'otra varta, la medaglia della primavera. Ed in tencia la secca sonder ciò attiva in Grigium, guarda la scena da musica instrumentale cum plagiar vers Vienna in ocia comenza ad Ascensium la festa da musica federale. Qual è da giovgia fin in domenica? Quella festa da cui bemincia cincianz ver 550 societets da musica su manonscides. La societets da musica da Lengia Digna e dalla Svaz del Sud se misses insemble ad una formazione grande apposta per quell'occasione. In tot as participation di 7 societets, questa è una sorta experiment ed ans la festa federale, doc in tot 3 proves communivles. Lana Caprez rapporta.
6: Un experiment è la formazione con musicantes e musicants dell'Engiadigna e las Valetes del Sud, erpel dirigent dell'Unione Musicale Engiadigna, Reto Lehner. Avent bundant un mai so el surfnir las notas pel tötsch, c'è la formazione moda suner alla Festa Federale de Musica a Vienna. Claire der Oravent B, c'è questo ro in tötsch classificio i la terza classe, di mena quel ciò sanna grevischem. La prima lieta del dirigent su las notas, per cui be buander.
3: Prima vista interessante, eh? Ritmic ferm, però fattibile.
6: Svelta, svezza e bada, c'è Reto Lehner oda con sfogliere 3 le note già una parte delle differenti voci e la melodia del nuovo Deutsch.
3: Ah, oh, questo è solamente un paio interessante roba, cosa vedete un paio voci con solo, piuttosto ritmic, qui vedete in fin già la prima vista in mantun wie de meins da takt si da rhythms.
6: Es sarà per tutti i musicants e musicantes ed er pel dirigent quel ciò sanof ci sarà di imprendere ed exerciter so a squitch de temp.
3: Cler, que da una sfida, però tare diri diri diri diri dim pim. I des veramente cosa istes in una certa regolarità a intingust caos de notas. Qui ci müde das 7 Ottavels in 3 Squats, 7 Ottavels, 3 Squats, 2 Squats. Cum beres, stübge ma, co dirigisch gisch qui, oh? Tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, e... Babi dabba debi debi debi din, piram pabirire impari, pedibi, jampam, pimpari. Ci?
6: Arduant 70 persone sono state pronte e siamo annunciate online per l'avventura a Vienna per suonare insieme e la nuova formazione. E tenor Reto Lehner, vesi il tötsch erde d'esser fatibel con quels instruments ci som sünzialista.
3: Mai qui etta osa ci svezza qui per l'instrumentazione, c'è nova ein Bein in Instrumentation beide variada, da tanter Flöte, si Kornetz, si Klarinette, si Sax, si Horns, Euphoniums, Posaunas. Es ist ein Stück positiv de la Variation che no ein de Musikanz.
6: In un prossim passo reto Lener digitalizzò las notas per poder lavorir sün sia iPad e diriger a mem da quel. Con be trei provas che l'Union Musicale in Giardinia verò ensemble ens cui rabiena sto esser la preparazium tent meldra.
3: E malec per la prova. Malec e tema nulla di questa intenzione e di questa intenzione positiva cognerai e pensi questa era per tutto che è di questa informazione mas dada da tutta la da Samuretz in Finchling da tutte le musiche e bere co esco a rolare co tunna. Ma pare fin già bel prim ton, zac! E sa che c'è fece, e fa sa presi c'è ton se voglio il primo, ma co c'è quel ton? Giù l'idea!
6: Intento, il dirigente occupò intensivamente col touch Cirque du Soleil ed era il musicante e le musicantes conoscen le notes. Perché quei armonesce finalmente è scuggia vigio, è tutto da esercitare accesa individualmente il touch, cioè c'è il dirigente e il mneders del register possono anche gli mere e correggere durante le tre prove a Zernetz.
1: L'Anna Caprezzo della formazione dell'Engiadigna e la Svalz del Sud ci si prepara per la festa della musica Federica Biena. Ci comincia in Giovgia ad Ascension e dura fino in domenica. La formazione, conversa tante persone, si incontra in tutte tre volte per esercitare. Scuccio qui otto no ad una di quelle prove, quella audience l'ora da mem e il magazine da mezzodì. Vos weiss der Glow Magazin der Mesdi de Quisch Mardi als du der Schmeitsch, sprech, c'è weiss der Glow con Interesse, responsabel per Contenia, John Jerry Flapp, l'Ervin Cadu fa Miss Ensemble presentò las novitäts, mia nom Tobia Faller, l'Angela Hendry is accompagna in avent da venda la mezza con las gratulazions, es già vi juasse en c'è un bel rest della posta da Mesdi, e ste bene.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: L'emissione di Dots è una speciale. Gratulazioni via formular che nos prelegin minci mai scomprim, vai nos sruniun adinas. Quai monta nos vai in massa spazi per vossas gratulazioni, sedia quai via telefon, né via messaggi WhatsApp, l'ose la numero 079-200-70-07. Tenis sempre mein de mein chevus, gratulais via messaggi, sei uscir, chevus vais di vigene dina musica. Io son Spanagieda, chica se non si terme al microfon ze l'Angela Hendry, in cordial benvini. Gesco proximi rainus, chica surven la scadiola de dots, l'emprem tatlainus d'antown la Beyoncé kun Irreplaceable.

0: Nu zvanin tele prima gratulazione via telefon, mein abrail tele email da Schmidt. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io voglio gratulare a mio figlio, il Silvio Schmidt, che sta giù a Ebertingen, sin su su contavo on da nascenza. Che vi già detto bene, buona sanità, e vi ha piacere in sua casa nuova. Quando vi già detto quella canzone che noi vanno ancora ciò, quando vi già detto la mamma.
0: Un nostro klein megawatt con heimatgefühl. Un grazie per il telefono, vi ne vanno in bidem.
1: Grazie a te, Angela.
0: Adia.

0: Zürivest kun Göteborg Rosa Mainus Jo Berna til Pascal Gamboni. Hallo.
1: Hallo Angela.
0: Tia gratulazione.
1: Mia gratulazione, io les gratula a mia mamma respectiva la tata de mio felice scorso per me alla Tony Gamboni. Let's vein siatons oz a nos la invisato bene della ce la vedi in bide ad edrizza ora ci vedi in fefe bugenela te tu bien cel se tonti si a tavol
0: la fiasta let's apprendis lucianter
1: de nos festivane in te co separat de della a pipa di nusrons cusianter quae se dir fedeine usatine
0: c'è folle mamma? Sunt tu painte cun colegas ne c'è plan zola pel dede dots?
1: De letto, io aggiudo letto sin telefono, letto fai pacific, pis ele se tu paro con per amici, sapi, sentau plano si attenze con un pau, letto agentau con sia sora, fai pacific, le mumma sau ben sco gudai inde.
0: È fece important. Cin sapine de propi gudai, andrete din tec sa de lavart la lavur.
1: Exact, ca eu șe.
0: Salura, divizain e nus de la Tonia Gamboni, tot bien sel sia tonta sia tavel. Te as divizau in a canțun de te, in a nibla el ciel, fastes dir grom plăjai de tia mama. Grazie feci per telefon, saliți de Berna.
1: Grazie feci, imbedeete.
0: Să mă leont, cis.
1: Ciao.

0: Lady Gaga at Ariana Grande kun Rain on Me. Enos vain aunina gratulanta main alax tila Gina Cavelti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos gratulais de la mumma?
1: Ja, exakt. Nos mumma Maia Capeder, ella festivesa otsiu 64 avgli de la scienza. Adiel telefonesse lel num da tutti es figlies a beadis, a confamiliars, a les javisà a nostra mamma tut, tut bien, finse un natalizi, gratulà, a je ad ingrazià per tut quei che la faig per nus, tocca nus, en tu quel zons, in a massa lavur, concis a fons, ad je javisà della consun buona sanedat, a che la setti vina von a Cina, sin positiv crescent, ca abbia plegé, da abbia pinches causas quei in enorma qualitat.
0: Yeah, yeah. Cons beadis, beadis ola lu?
1: Io sono grateba. Grazie un prida de l'insomma tras per scisa. Io don presento sino sto se que viene.
0: Also ein paar Kasse in der Masse. Sie will mir direkt in der Main Lusai in der Masse.
1: In der Masse. Und sie ist von der Masse.
0: Tot Division de la Maia Capeder de Duin, tot, tot bien se si sont asiat, a vos weiss ele diu. Moma de Giganto a Matiu, tot la nostra mein feig budien. En grazie pel telefon, Salitza Lax.
1: En grazie il feig. Ad, che, toc un pitart, Moma.
0: Adia.
1: Tschüss, en grazie, ciao.

0: Las novitats de RTR.
1: Ina nova surba e giada a maloders frontas in opposizione del prim ministro britannic vuol restare in uffici. Ille las duas, meu nom Ervin Kadof, benveni. Contra la surba e giada interselias a maloders dati resistenza. La gruppa d'interesse IG Baukultur Maloders ha surda in a breve averta con 134 sottoscriptions alla città da Quira. Maloders ha fusionato avanti sons con Quira. E ven consont criticia che l'abitadi da terrassa planisà con betunsco material de construzione principal na giaia becia pra con il malec puril dal vic. La tiers manca in a integrazione la struttura existente da maloders. La gruppa d'interesse recomanda 30 router da dovrar lines con material de construzione principal ed integrare il project meglier in il contorn. In a razia de drogas a Losanna amana a 187 proceduras penales. Durant plirs mais an la polizia de la citat e la polizia cantonala d'Alvat facin operazion pli gronda contra il comerci cun drogas. Questa acziun è stata sotto la direzione della procura pubblica. El è adrizzata in il medem moment contra il comerci cun drogas, scoera contra il lavar de ners e contra persunas cam vivi illegalmein in ina abitazion a Losanna. La Ters han ins constatà culinarias en la Sparta assicuranzas socialas. Il prim ministro britannic Keir Starmer vuol restare in uffici malgrà pretensions da se retraer. Dina sesida dal cabinet a Starmer dic che il paiais specia che sia regenza reste in uffici ed exact quai stoppia ses cabinet far. El surpiglia la responsabilitat per il risultat disastrus de las eleccions comunales e parlamentares de dievia passada. Ed el surpiglia era la responsabilitat per realizar las midades en permesses. Starmer è veni ferma main sot squitsch las davoses ures, tant la ministra de l'intern, sco era quella de l'exterior, aveva consiglia ad el de presentar intermin per sia demission. Al campionato mondiale di hockey a Turice e Fribourg vengono 6 stars della NHL ad essere della partita, la Tiers Dominic Egli che gioca a Frölunda in Svezia ed è stato attore della National League, tranter quels Sandro Eschlimann, Sven Jung e Lukas Frick del HCD e Simon Knack che gioca alla stagione passata per Tavau. Bec domagna in il kader dal nov trenader Jan Cadieu a tranter outer Tyler Moy dals Rapperswil Jona Lakers, che resta dal Davos Campionati Mondial il top scorer dalla nazionale svizzera.
0: La meteo.
1: En fin saire vegni pli e pli sicci d'inspoire quintar con fases da soleil. En les valades del Cid splendura quel con sostén del favogn scizont tec savents. La temperatura maximale è 35 gradi in lenge di nota e 13 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Les vias dal Spas, dal Fluela e dal San Bernardino en serades per motivs de sigertat. Couvertes con naiven les vias dal Spas Alpsu, Lucmain e Spleia.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Nov sensurs duan gidar ad impedir accidents sin la lingia dal Gotthard ed in Azerbaijada a maloders frontes in opposizione. Il gli alestrais, mio nom, Erwin Kadov, benvegni. Las VFRs federales han installat nov sensurs avant il portal da base dal Gotthard. Quels duen encorger pli baut si pudes dar sviazions. La nova tecnica è una conseguenza della disgrazia del tren davant Traisons. L'ezzeggiata era in tren da vicire svià per qualcuna roda era rotta. Il traffic nord-site sina quai sta restringi emnes alla lunga. Il snof sensurs na pombaim bec impedir sviazions, ma tenor la SBB duen els gidar ad evitar collisions con autres trens. Contra la surbaegiada hinter Selias a maloders dati resistenza. La gruppa d'interesse IG Baukultur Maloders ha surda in a brev averta con 134 sottoscriptions alla città da Quira. Maloders ha fusionà avant sisons con Quira. E ven consont criticia che l'abitadi de terrassa planisà cum betunsco material de construcziun principal na giaia bec a pra con il maleg puril dal vic. La tiers manca in integrazion in la struttura existente da maloders. La gruppa d'interesse recomanda 30 router da dovrar l'ainsco material de construcziun principal ed integrar il project meglier in il contorn. In Svizzera ven consumà Blair Glatsch. Tenor l'Union de Brancia Glace Suisse han ins vendi l'on passà prest 45 milions litres glatsch, 2% de pli che l'on avant. Da qua deriven circa 2/3 de produzione indigena. La terza la brancia vendi 5,5 milions litres in l'exterior. Al campionato mondiale da hockey a Turice e Friburg vengono 6 stars dalla NHL ad essere della partita, la Tiers Dominic Egli che gioca a Frölunda in Svezia e des doc actors dalla National League, tranter quels Sandro Eschlimann, Sven Jung e Lukas Frick dal HCD e Simon Knack che gioca alla stagione passata a Tartavau. Bec domagna in il cadre dal nov trenader Jan Cadieu a tranter outer Tyler Moy dals Rappers Villona Lakers, che sta dal Davos Campionati Mondial il top scorer dalla nazionale svizzera.
0: La meteo.
2: Da meuna in cins nivels uscigliò dati pulit bler sull'el, da stanzion esi per part sul tracce, magari chi plova, il confinte naive tranter 1300 e 1600 meters.
0: Vias e traffic.
2: Las vias dal Spas Fliola e dal San Bernardino e Zeraders per motivs de segirtat. Covertas con naiv en las vias dal Spas Alp Zu e Lucmai.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: Nov censurs do angidara d'impedir accidents sin la lingia dal Gotthard. Ed il cardinal svizzer Emil Paul Cering è mort. Il è das quattr, mio nom Erwin Kadouf. Benvegni. Las VFIRs federales han installat nov censurs avant il portal da base dal Gotthard. Quels tuen encorger pli baut si pudes dar sviaziuns. La nova tecnica è una conseguenza della disgrazia de trenda avant trais ons. L'ezzegiada era in trenda vicira svia per quacchina roda era rotta. Il traffic nord-sit è sine qua sta restringi emnes alla lunga. Ils nov censurs na pombaimbec impedir sviaziuns, ma tenor la SBB, tuen els gidara d'evitar collisiuns cun auters trens. In investider american na bec di success ter Swatch. Pliras propostas de Steven Wood an fac naufragi. Trantar auter voleva Wood venir elegi en il cusel d'administrazion, quac accionarias ed accionaris an den rand renvia. Sia pretensiun che l'interprese doe venir manada pli independenta main dal cusel d'administrazion na bec chata in majoritat. Il Consiglio d'amministrazione si è posizionato all'enciata e na contervuz, con argomentar che quelli conosce memia pauc l'industria svizzera. Passa 40% dal stretz de Vujar tar Swatch e in il smeuns della famiglia Hayek. Il cardinal svizzer Emil Paul Cering è mort. Cering era oriund dal Valais Zura ed è sta onza la lunga diplomate nel Vatican e l'aveva 79 ons. L'on passà e Cering ang sta dalla partita dall'elezion da Papa Leo il 14. Balapè, schils grasshoppers avessen da contanger la barrage contro la relegazione in la Challenge League, fislen prim geu ils desdoc da match ad Arau, uva doz, ed il geu da return ja ils vencin da match in il letzi grund, da mag il stadion è su entro occupà per vid in occurrenza. Quals vis Football League decidì. Dues Winterthur venir en la barrage fis l'emprem geu pirme semna il svenc da match ad Arau uvaduz ed il geu de return il svenc a trais da match a Winterthur. Dal geu de return ha il club de la Liga Auta l'avantaggio da casa.
0: La meteo.
1: Da mauna e incins nivels uscigliò dati pulit pler sull'egl. Da stenzione si per part sul tracce magari chi plova, il confin de naive tra 3.300 e 1.600 metri sur mar.
0: Vias e traffic.
1: Las vias dal Spas, dal Fliola e dal San Bernardino encerats per motivs de sigirtat. Covertas con naive en las vias dal Spas Alpsu e Lucmagne.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind per tutti.

0: mardi sera, precis 19 minuti ansel 6. Il kader della nazionale da hockey è complet. Trais dies ansel giude d'avertura del campionato mondiale da hockey a Turice da Fribourg. Il nuovo trainer nazionale, Jan Cadieu, presentò sia squadra. El ha pubblicato i noms da 25 giovedes, ci sono terzo al turnier. Con il nostro redattore del sport, Roman Dobler, guardando se è più preciso in quel kader. Roman, scu guardò il kader in una prima survista.
1: Ma Jan Cadieu è il trainer della squadra nazionale nominato per questo campionato mondiale a casa, tra i golis, tanto questo era il goli del club di hockey di Tavò, Sandro Eschlimann, l'ora al nominare dot difensurs e 14 attaccaders.
0: Gens un po' più in dettaglio, Sandro Eschlimann, il goli del HCD, è giusto manzunò, ci è giusto tiers.
1: Ma è giusto anche il gol, dispone Jan Cadieu proprio di enorme esperienza, spera Eschlimann su nera monumentale. Il campione svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni, e questo trio, cosa può essere saure, se ci sarà un bitaunter da del a prestazioni da ficciata qualità. E spera il trio anche il gol, sono nominati Arsis Legionaris della NHL, della Meldra Liga da Hockey del Mont, al capitani Romagnosi, l'ura Timo Meyer, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter, Janis Moser. I questi Legionaris, questi unisce le esperienza da passa 4 milius ante la NHL. Era qui a dispone la nazionale da Fitch Blera classe, i Blera esperienza e classe da Erdovart ante la Defaisa, quella tradizionale ma in sferma dalla nazionale svizzera in sembel cus golis. La Defaisa quella ven completata spera si adres dalla NHL quae sun duai. Eramo da Lucas Frick dal HCD, ci a tenì una rola importante durante as playoffs er e da Dominic Egli anteriori adres dal HCD, ci osser ramassare l'esperienza in Svezia pro Frölunda.
0: O quei due sorprese della nominazione del kader.
1: Ma in sé nulla grande. Si era chiaro da prima d'avvento che Jan Cadieu va la via da si per davant da Patrick Fischer, il era io l'assistente sot Patrick Fischer e c'è il nominesse iure squadres della NHL ci sono disponibili. Quei vuol dire svizzers ci sono crodati in America del Nord or des playoffs e in giù erces clubs da un liber as squadres. As melders as più ferms quei sun pro quist campionati mondiali della partita, un sende domanda dai attualmente Beplu in connex con Filip Kurashev da San Jose Sharks. As Sharks un crodazzo or das Playoffs, Kurashev ha però da fare mo tests medicinali, se questo un buns, l'ora d'essi ammoniato un piccionisce muda mainten il cadri, er Kurashev nisamo tutsus con legionari della NHL. I schlö, la sorpresa forza Janik Frener del HCD, der fin l'ultima in la partita, l'ultim tal, l'ultim cut non ha l'ora più supera e scroda ora e di una sorpresa sforza ercia al Milder tira goals dall'ultimo campionato mondiale c'è Tyler Moyd sarà per Sviglione Lakers non è nominà.
0: C'è sto possibile a quel turnier con quel kader?
1: Ma Saura Bleri, si sa sa da spiel 2013 era la squadra nazionale svizzera 4 ad ante il final, 4 ad a un pers quel final, l'ultima ad avanti non contro Stati Uniti, ci dis do eramo stat l'equipe ci ha guadagnato la medaglia da dar olimpica. Haidis Bler possibile per vice Equipes dall'Ester in quel senso, con le Stati Uniti, Canadais, Svedais, non saranno più scelte ferms, scocideranno durante l'Olimpia. Nulla più per vita qua è sbler possibile. La Svizzera ha l'esperienza di arrivare fino al finale. Queste ada vai semplicemente forza e loro si fissano, si rivissano e scelte in avanti da proprio mettere insieme l'er tutta l'esperienza ci sarà massa con perdere quattro adas. E da là non, hai, al semi è sgarantì la medaglia da dar al titolo in Svizzera e non dal cadre. Saure è possibile, quel ci sto però ir, e sto ir su tot proprio perfetto.
0: Informazioni del nostro redattore del sport Roman Dobler. Grazie Roman, il campione di mondiale da hockey. Quel comincia in venerdì, alle 4 events, il CMSD, col gioco Canada-Svezia. In venerdì sera si incontra allora la Svizzera, col difensore del titolo, quello assume al Stadis Unies.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Pacific vs. Sea, Skulcianel Rumänsch. Nun sind es ja alle andere Neuigkeiten des Sport.
1: RTL Sport.
0: Rafael Dias non ha neanche 40 anni in cavone del hockey d'elite. Il difensore prolungia si è contratto con l'EV Zug per una stagione. Dias aveva cominciato a 23 anni la prima squadra dell'EV Zug, avendo 15 anni allora poteva mudare in NHL. Si aveva 5 stagioni in America e il turno, il primo dell'EV Zug. Si aveva

0: אל די דר ארטל.
1: יא מרדי סיירה, הכאובין לסובשת דל די, מיונומי אלכסי בזליה. Malaveia, cajuna maladers in proiecta bagia Geniva bidezions. Le gruppe d'interess Baukultur maladers ha sordau il mercato de queer in breve viarte con 134 sottoscriptions. Maladers saude de pisisons tir queera. E le breve criticesce le gruppe d'interess che le due case de terrasse planisade se fecchion bocul malec puril del vic. Instead de beton was es la gruppe d'interess de duvral lensch com material de construction. Ad el projekt es un integraus meier el contouren del vic de maladers. Nus mit ein canton a meinel valais. Avon plique quatre mainz est ad la catastrophe de Cromontana. Os ein totles 22 persone schwitzres caminides tractades en cliniques speciales de exterior pus pa jene vos en Schwitzra. Der neue Uffizi Federal per la Protektion della Population einen tot 38 Patienten und Patientes blessades el fiug della notte de Silvestre in eine Barre Cromontana venides tractades in Kliniken in Belgia, in Terra Tudescia e la Francia ad Italia. Fa plissegir al viadi cultren tras il Gotthard, quae voles bebe contonger con installa 9 sensurs avon als portals del tunnel de base del Gotthard. La nova tecnica è una conseguenza dei accidenti de tren davon Traisons. Letzte Gair in tren de Vichira schviaus, per quei che ne rode din vagun era rotta. Il traffic tras il Gotthard lustaus restrangius durant plire siamnas. Ad un sport, en trais diesen c'è il campionato mondial de hockey in Svizzera. Ad ozza il trenader della nazionale Svizzera, Jan Cadieu, annunziau soie squadra. Sis stars della NHL vengono adesso della partita, Ludominic Egli, che date Frelonda in Svezia, e Jot Giugaders della Liga Nazionale. Dentro quels Sandro Eschlimann, Sven Jung, Lukas Frick e Simon Knack del HCD. Vierte Jonsche Philipp Kurashev, gli attaccati del San Jose Sharks, vengono in azione per la Svizzera. Qui è tutto, però, io gli vi servivo in Biantems con il mio programma.
2: Vos Radio, ci mette rumensch in Mardi Sairals, du de Schmeich, zievela seis. Flocce esses in queste zondes, in queste mezzurudins, in uocio che do probabel las più grandes colonnes de d'ascensium, der quals ci vogliono ir vers sud. Nos vens du andot al centum, ce ci aspetten per caus de traffic. E nos udins, ce ci vengen giangedes per centums, queste sair l'emischium de nos coros, als giavus vengen odds de la surselva, più precis de la lumnezia de surselva. Al microfono è il Tobia Faler, in avanti una divertibile sera in nostra compagnia.

col programma Romance Pacific 3, l'ultima parte dal mardi. L'emission Nos Coros venne di ogni mardi sera alle 6:30. Oggi con Giavus dal Cor Masdo de Surawa. Quasi Giavus sono in ensemble durante una prova in connex con un progetto dal coro col nome o dal un progetto qual coro col nome Viasperas Romances. E quasi Giavus, quasi torna l'ora per esempio l'Ushea.

Mardi sera sul Channel Rumänsch, der Nuss udis alla mezza l'emischum nos coros, squadini Mardi sera, edi con calò plemette dia. Al microfono sa fa compagnia al Tobia Faler, già vi una divertibile sera, Pilè Pacific, iste bene.

0: Nuss-Kurs.
1: Cordial benvegni all'ora de Nuss-Kurs. Io sono Silvia De Rungs e questa sera udisvus gevis de comembres e comembres del Cormische Dau Surawa. E per enceiver gevis assi a bugien la canzun La Lavina de Duris Jalm. Scheisse mi li accorte.

Io sono Isidore Bondi da Lyon, conto il tenor, il corda Zurawa. Adesso si ricorda che c'è una fiasca da cant di una Svizzera francese, è un conruodi. Qua era leo scipau che leo che talava tirnus. Noi cantavamo praticamente mai il cor ad imperi il cor da valade che avevamo cantato a volta e stavamo talando e noi medevamo giù questa lava in lezza. Qua era, qua era c'era buona fiasca da cant, con noi essendo disaia la sua selva. Qua veniamo mai ad amplità. Mio visto la musica fosse la canzone, l'orazione di una pellegrina del cor viril sur sesso.

Io sono l'Alexis de Rungs, con il tenor, il cuore di Surawa, un gran piacere. Ves budin la canzone Salve il cuore, Danias dirigente e componista Flavio Bondi, in una bellissima composizione che va a trascirp ad Olma, con viarva da Arnold Spescia, che dà esempi della vita che insamo se sammia con pochi splits, venil de metter in poesia duas vittas. A quelle duas vittas salva il cor. La canzone che ti sa salva il cor. Una bellezza composizione con bellezza pleits. Con quella canzone lascio proprio esprimere in agada in grazia al fec a nias dirigenti, il Flavio Bondi, e il fa per noi tutti. Cormice da usurawa, Fosbo Cormice da usurawa, senza nias bien Flavio Bondi. Un grazie al fec.

Io sono Patrizia Bertoc, da Surein, e conto al Cormice da Surawa e al Cormice da Surein. Io ho eletto questa sera da Tacla per voi il Shenando, quella canzone da Pac Venus cantato giù domat col Cormice da Surawa. C'è che stavo fece in memoria mia quest'au che noi veniamo cantato il concerto gala. A cui stavo a Cina, biala honur, che noi cor da Surawa stavo cantato quella sera con la baselgia ben plena, con standing ovation, ci c'è pipì dati bupli. Noi avevamo proprio tutti a Pialgelina, a Ruoti era news fit sentimentals. A quei faccio bene a noi, a vedere che Ruoti era così contento con noi. A per quei prendiamo quella canzone.

Bella buonasera. Pica vostra lei slura da nostro corso. Mio giovis vostra tatla medli. Nos vaivan cantava von imperons ad ed in concert, ad ai feibi. Grazie al fece.

Io sono la nita di Rungs, a conta l'Elcor, desurava per quella emissione del nostro corso, le si oggi la canzone da Carly Scherer, cantata dalle generazioni Scherer, Ave Maria. Quel concerto a Trun aveva commentato mai Schiffic che ho oggi quella bella canzone.

Beke wusste leis lure den us Kors. Jetzt un Leontina, die Rungs, a konto le Kors ur Raua. Ja, der also sun, a veterana sun due. Il kant munt per mai a Schibia, a quei quel kant agi dau mai in a Schibia situazion. Quei ai, quei quel cadena mez mai simpais biagadas. Quei stau in, se man si c'è cadena confortau mai. A, deo conto il bugin, ai cantau in percorso, vai. Ja, pau cantar un po' del tot. Adossa, ja, contuoso nel cor de Zurawa, a quai hai bellezia da cantar. Nos vai in una super buona compagnia, nos vai in su intercanto, nos vai stein adena zemmen, a quai hai quai che fa baina del cor. Mio giovis hai il giuven pur, col text de Tony Halter, la melodia che io John Giuseppe di Rungst Quira faccio, sbaglio il buco. A quai hai in una canzone con in bellezza text e a quai al cor da valada cantau adina puspai adio vezzel in quella canzone vete quel giuven pur quai a niu quel temps che las machines a nida seis tractors a quel giuven pur quel era schon news in tic il era buce giuven splea era una dina ladies adio vezzeva la dina quel giuven con quella canzone mava di quel cantava adio vezzeva la dina quel pur che era un ladies alla matera sin finastra ad il se figeva buena ad ingi al tut marausei allora la matta na vin allora sta mi tarta.

Qua fu stau l'ora del nostro corso per oz. Non dai il datum del nostro concerto, qua fu a Lyon, in claustra, il 23 di maggio, a lui il 24. Giù quella, qua è la baseglia della Sonce Cruz. A se vai sgoscia, non spera svei, a se vai sudì, qua le viaspre speciali che vengono dalla Val d'Umnezia. A tu questo taglio, la noce della bassa, in grona grazia il feccio, non si niente giù zucca. Il 21, la vesi della squattra, concert, e in quella baseglia, Bruder Klaus, fu sbide se vese, se non si hai, ti ormai, lo sappi che tu stai. Grazie al feccio, buonanotte.

Vus al Puls de la Musica. Dal sempre Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Uscivaria, Scolavitta.

0: Il dit der RTL.
1: Ia mardi sera, a Kelvin la sovesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. Ma la veia che giunge maladers in progetto Baghià Geneva Bidazions. La gruppa d'interesse Bau Kultur Maladers ha sordato il mercato da queer in breve avviata con 134 sottoscriptions. Maladers saude de pisisons tir queera. E la breve critica esce la gruppa d'interesse che le due case da terrassa planizzate se fecchiam bocco il malec pur il del vic. In stai de beton vesis la gruppa d'interesse de duvra lensch come material de construzion. E del progetto è ogni integraus meier il contorno del vic de Maladers. Nus mi da in canton a meinel valais. Avon un plic a quattro mainz è stata la catastrofe de Cromontana. O sein totles 22 persone svizzeres che venidas tractadas in clinicas speciales dei exterior puspaie nevos in Svizzera. Der neue Uffizi Federal per la Protektion della Population einen tot 38 Patienten und Patientes blessades el fiug della notte de Silvestre in eine Barre Cromontana venides tractades in Klinikas elle Belgia, in Tierra Tudescia e la Francia ad Italia. Fa plissegir al via di Kultren Trasil Gotthard, quoi voles bebe contonger, kun installa nov sensurs avon als portals del tunnel de base del Gotthard. La nuova tecnica è una conseguenza dei accidenti de tren davon Traisons. Letzte Gaer in tren de Vichira sviaus, per quei che ne rode din vagun era rotta. Il traffic tras il Gotthard e l'ustaus restrangius durant plira siamnas. Ad un sport, in trais diesen c'è il campionato mondial de hockey in Svizzera. Ad ozza il trenader della nazionale svizzera, Jan Cadieu, annunziau soie squadra. Sis stars della NHL vengono adesso dalla partita, lui Dominic Egli che date Frelonda in Svezia e Jot Giugaders della Liga Nazionale. Dentro quels Sandro Eschlimann, Sven Jung, Lukas Frick e Simon Knack del HCD. Vierte Jonsche Philipp Kurashev, gli attaccati del San Jose Sharks, vengono in azione per la Svizzera. Qui è tutto per oggi, io vi servivo in Biantems con il mio programma.
0: La Saira der RTL. Kun sempre Welts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: MX 3
1: Dutz Berlin.
0: MX, MX 3.
2: You're pulling out the same strings.

jou. Ai el viu, ai el viu, via flors llets dir. Molt amb

Fa impressione, impressionante.

musica per Imiscadì. Per Tai. Per Mai. On a cold and gray Chicago RTL. Per Vus.

next war won't be our war neither. Your gasoline dreams

RTR. Musica non-stop. Concentrovertz. Scoprite

Tagli, dad Antonia Sonder. Ihr ving en turn, bot scuda sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e solom, con tradizion e nom. Ihr ving e turn e ving e madumont. Cale mis mont, cale pil veir per me il veir?

unir em torno, zinhos com tralhoutes te toca pro la groma. Em vem l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surniva davant quest la snoglia l'omma.